0: tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
6: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
6: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio. Te ne suoniamo di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

0: siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Let's go. Sounds good.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Liguria, sulla A7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6, chiuso il tratto compreso tra il bivio per la A10 Genova-Ventimiglia e quello per la A12 Genova-Livorno verso Milano. Nella stessa fascia oraria, sulla A10 Genova-Ventimiglia, chiusura tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Ancora dalle 22 alle 6, sulla A12 Genova-Livorno, chiusura dell'autostrada tra il bivio per la Milano-Genova e Genova-Est verso Livorno. In Lombardia, sulla A9 Milano-Como-Chiasso, dalle 22 alle 5, chiusura del tratto tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla diramazione Gallarate-Gattico, dalle 21 alle 5, chiusura del tratto tra il bivio per la 8 dei Laghi e Besnate in direzione della A26 dei Trafori. In Veneto, dalle 22 alle 5:30, chi si trova sulla A13 Bologna-Padova troverà chiuso l'ingresso sulla A4 Venezia-Trieste verso Trieste. Chi deve prendere l'autostrada 4 in direzione Trieste provenendo da Bologna viene pertanto deviato alla stazione di Padova Est. In Friuli Venezia Giulia, sulla A23 Udine Tarvisio, dalle 21:30 alle 6, chiusura dell'autostrada tra Pontebba e Carnia verso Udine. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
0: Le sensazioni più belle
3: le provi quando ascolti la canzone giusta.
0: Le emozioni più forti
3: te le regala RVL la radio, anche d'estate.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: ciała.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. È sufficiente un ciondolo per ottenere dati fondamentali sul patrimonio genetico di chi lo indossava. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori tedeschi. Da un monile risalente a oltre 20.000 anni fa e rinvenuto in una grotta in Russia, gli esperti sono infatti riusciti a stabilire un generico identikit della donna che lo possedeva in assenza di resti umani. Arriva l'algoritmo che riconosce il raffreddore. Niente visita medica per la diagnosi, basta parlare ad un computer. La scoperta di un team di ricerca indiano che ha messo a punto un algoritmo in grado di distinguere la voce di un paziente sano da quella di uno raffreddato. Il dispositivo, che per la diagnosi ha bisogno di una o due parole, non è solo rapido ma anche piuttosto accurato, con risultati che sfiorano il 70% di precisione. Dalla Cina arriva la realtà virtuale degli odori. Un gruppo di ricercatori afferma di aver elaborato una soluzione rivoluzionaria, un nuovo dispositivo indossabile che, sfruttando la realtà virtuale e un generatore di odori in cerca di paraffina, consente all'utente di annusare 30 cibi e sostanze chimiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

trouver des cimes.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
3: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
9: Noi ci siamo.
10: Per tutta l'estate RVL.
11: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
11: RVL la radio.
10: Te le suoniamo di santa ragione.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 14 luglio 2026 è il 195esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:44. I santi del giorno sono San Camillo dell'Ellis e San Ciro di Cartagine. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 luglio del 1789 i cittadini di Parigi insorgono e armi in pugno si incamminano alla conquista della Bastiglia, imponente prigione medievale, simbolo dell'Ancien Régime. La Bastiglia è rasa al suolo e l'episodio viene in seguito considerato come l'inizio della Rivoluzione francese. Nel 1902 a Venezia il campanile di San Marco, risalente al X secolo, crolla improvvisamente. Verrà ricostruito com'era, dov'era. Il restauro si concluderà nel 1912. Nel 1948 Antonio Pallante, studente universitario, spara 4 colpi di pistola indirizzati all'allora segretario del Partito Comunista Italiano, Palmiro Togliatti. 3 lo colpiscono. L'attentato a Togliatti causa gravi disordini che, secondo i giornali dell'epoca, sfiorano la guerra civile. Nel 1963 compare per la prima volta in TV per reclamizzare un noto detersivo, il personaggio di Calimero. E il 14 luglio del 2016 viene ricordato per la strage di Nizza. Durante i festeggiamenti della festa nazionale francese, un tiro si scaglia contro la folla che assiste allo spettacolo dei fuochi d'artificio sulla passeggiata degli inglesi, causando 86 morti e 458 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 luglio del 1965 si conclude la 52esima edizione del Tour de France. Alla sua prima partecipazione l'italiano Felice Gimondi, futuro grande campione del ciclismo mondiale, vince la prestigiosa gara ciclistica francese. Nel 2024 la nazionale di calcio della Spagna batte 2-1 l'Inghilterra a Berlino e vince il campionato europeo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 luglio del 1984 Gianna Nannini è in cima alla hit parade con Fotoromanza. Nel 1996 Tranqui Funky degli Articolo 31 è in vetta alle classifiche. E nel 1999 gli 883 pubblicano Viaggio al centro del mondo. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Gustav Klimt, nato a Vienna il 14 luglio 1862 e qui scomparso il 6 febbraio 1918. È considerato uno dei pittori più amati al mondo, celebrato nel suo paese tra i massimi esponenti di quell'Art Nouveau, affermatasi in Italia come stile liberty. Compie oggi 86 anni Renato Pozzetto, anche lui della generazione del derby, ossia di quei comici lanciati dallo storico locale milanese e saliti alla ribalta verso la fine degli anni 70. 36 candeline sulla torta della campionessa olimpica Federica Brignone, la sciatrice alpina italiana più vincente di tutti i tempi. Spegne infine 34 candeline Ignazio Moser, personaggio televisivo, ex ciclista su strada. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 luglio 2022 di Eugenio Scalfari, intellettuale e figura storica del giornalismo italiano che ha contribuito ad innovare in quasi 60 anni di carriera. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cuore forte rompe cattiva sorte.

0: CCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Grazie alle piogge delle ultime ore, al costante lavoro dei soccorritori, è migliorata la situazione degli incendi in Piemonte. A Premosello Chiovenda ancora ieri sono andati avanti i lanci dei Canadair a Bagnanzino e in Val Vigezzo, incendi sotto controllo. Gli abitanti di Colloro evacuati per precauzione sabato sera sono rientrati nelle loro case. Oggi convocato il tavolo per l'emergenza idrica al quale partecipano il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, gli assessori all'agricoltura Paolo Bongioanni, alla montagna Marco Gallo e all'ambiente Matteo Marnati, delegato al coordinamento del tavolo. Tre giovani verbanesi di età comprese tra i 18 e i 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri per aver rapinato uno spacciatore all'Aveno Mombello lo scorso maggio. Avrebbero anche costretto un coetaneo a fare da esca, hanno aggredito la vittima a volto coperto, armati di coltello, si sarebbero portati via 1,8 kg di hashish, poi rivenduto a Verbania. Sarebbero gli stessi che avrebbero agito con identico modus operandi al parco Robinson a Intra. Il circolo dei lettori e delle lettrici di Torino approderà a Stresa per questa estate con una serie di eventi. Tra gli ospiti Paolo Nori, Giuseppe Culicchi e Elena Varvello, previste anche proiezioni di film in lingua inglese con sottotitoli. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL.
0: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 14 luglio. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desideri

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL.

0: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, farete un po' di fatica ad alzarvi oggi. Avrete la sensazione di non essere riusciti a riposare a sufficienza. Nonostante questo, cercherete di caricarvi di energie positive e di infonderle anche agli altri. Toro, il contatto con gli altri vi farà sentire bene oggi. Vi piacerà perdervi in mezzo alla folla, magari in compagnia di un gruppo di amicizie o insieme alla famiglia. Cercherete in tutti i modi di fuggire dalla solitudine. Gemelli, continuate a commettere dei piccoli errori sul posto di lavoro. Si tratterà di questioni di poco conto, ma che vi metteranno profondamente in imbarazzo. Potrebbe essere utile alzare la soglia della vostra attenzione. Cancro, sarete molto diretti con gli altri e darete sfogo a tutti i vostri pensieri senza riflettere sulle possibili conseguenze. Alcune reazioni vi lasceranno sbalorditi. Leone, potrete contare oggi su una salda autostima, la vostra. Sarà un elemento molto importante perché vi aiuterà a muovervi con sicurezza e a vivere le situazioni con molta meno ansia del solito. Vergine, oggi ci saranno delle situazioni che non favoriranno la vostra serenità interiore. In particolare la vostra vita di coppia andrà incontro ad alcune incomprensioni. Cercate di risolverle con il cuore aperto. Bilancia, oggi avrete parecchio tempo da dedicare a voi e a ciò che amate fare. Dedicatevi allora ai vostri hobby e a quelle attività che avete un po' accantonato per il troppo lavoro. Se vi va, socializzate di più. Scorpione, la sicurezza in voi non vi mancherà oggi. Sfruttate allora questa caratteristica per prendere le distanze da determinate situazioni. Sarete forti e pieni di grinta. Sagittario, la famiglia e gli amici vi faranno tornare il sorriso sulle labbra oggi. Per voi sarà meraviglioso trascorrere del tempo insieme alle persone care. Vi sentirete proprio rigenerati. Capricorno, l'idea di cominciare una nuova relazione di coppia vi spaventa alquanto. Per il momento preferite concentrarvi solo sulla vostra crescita personale. E va bene così. Acquario, non lasciatevi scoraggiare dai piccoli imprevisti. Anche se troverete qualche ostacolo sul vostro cammino, saprete come superarlo. Armatevi di tanta pazienza e determinazione per gestire i fastidi passeggeri. Pesci, una buona organizzazione vi aiuterà a non perdere la bussola nei momenti di stanchezza. Sul fronte economico le finanze non saranno stellari, ma vi garantiranno comunque una buona stabilità. Oggi vi saluto con questo proverbio cinese: solo nelle avversità si rivelano i veri sentimenti. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RVL la radio. Non è mai troppo presto con Moira.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
2: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo martedì 14 luglio. Si è chiuso a San Siro con un bilancio da record il viaggio di Max Pezzali nei più grandi stadi italiani. Il Max Forever Gli Anni d'Oro Stadi 2026 è il tour più venduto di quest'anno con i suoi oltre 683.000 biglietti per i 15 appuntamenti live. Ed è già tempo di ripartire. Max Pezzali a dicembre sarà di nuovo in tour nei palasport italiani con Max Forever, stessa storia, stesso posto, stesso bar. A San Siro, prima dell'ultimo live, incontrando la stampa, ha svelato qualcosa del nuovo evento.
3: Quello che deve arrivare sarà una figata totale, perché sempre nell'onda del ingredienti simili, piatto diverso, questo sarà stessa storia, stesso posto, fare quello che parte nei palazzetti. Lì sarà proprio il ricreare l'atmosfera e le emozioni dei bar di provincia, cioè il luogo in cui io e tanti della mia generazione abbiamo costruito la nostra educazione sentimentale e narrativa.
2: Londra ha reso omaggio a Ludovico Einaudi con due appuntamenti che segnano una delle pagine più significative del suo percorso artistico. Nella prestigiosa Royal Albert Hall, il compositore e pianista ha ricevuto l'Innovation in Music Award in occasione della 50ª edizione degli O2 Silver Clef Awards, organizzati da Nordoff & Robbins, la più importante charity britannica dedicata alla musicoterapia. Il premio riconosce il contributo di Ludovico Einaudi all'evoluzione della musica contemporanea, capace di unire composizione, musica per il cinema e sperimentazione sonora in un linguaggio che ha conquistato il pubblico internazionale.

0: L'Accademia di Belle Arti di Carrara presenta i risultati del progetto Comunità dell'Arte Diffusa, iniziativa di arte diffusa transmediale, multimodale e interattiva finanziata nell'ambito del PNRR e coordinata dall'Accademia Carrarese. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i dati e gli esiti del progetto che nei mesi scorsi ha coinvolto 18 istituzioni accademiche italiane, con l'obiettivo di mettere in dialogo territori, istituzioni accademiche e culturali e valorizzare il patrimonio artistico nazionale, trasformando città, borghi e piazze in un unico spazio creativo condiviso. Le istituzioni partecipanti hanno contribuito con competenze multidisciplinari che spaziano dal design alle arti applicate alla tecnologia, dal teatro alla danza, dal cinema alla musica e alle arti performative. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RBL, la radio.
2: Buongiorno, di nuovo insieme anche per questo 14 di luglio, nuovo appuntamento con Non è mai troppo presto su RBL alla radio, come con Moira fino alle 8 del mattino. Il dolce risveglio con una colazione dolce o magari un risveglio così un pochino più aggressive con qualcosa di salato. Il dilemma della colazione è veramente tanta roba, poi c'è gente che non riesce nemmeno a buttare giù un caffè e quindi dobbiamo capire come organizzare le prime ore della nostra giornata, ma come dicevo anche in altre occasioni potrebbero essere le ultime ore se avete fatto un turno di lavoro pesante, se avete finito da poco, se mi ascoltate per i saluti e andate a dormire. A voi un buon riposo, agli altri un buon mattino.
1: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

ma che caldo, che caldo, che caldo. Il caldo estremo che non colpisce solo la salute ma anche i nostri portafogli. Un'associazione di consumatori ha calcolato che il conto può arrivare fino a 600 euro al mese a famiglia tra il maggior uso di condizionatori, consumi di acqua e spese per gelati o prodotti per rinfrescarsi. Abbiamo detto, voce importante dell'esborso di quest'estate, l'accensione di condizionatori, ventilatori ed umidificatori e i soldi che escono dai nostri portafogli a seconda delle ore di accensione. Il caldo comporta l'impennata dei consumi idrici con maggiore uso dell'acqua per docce, per dissetarsi, per irrigare giardini e piante e un maggior ricorso a prodotti freschi e dissetanti, bibite, gelati, frutta fresca. Tra le altre voci l'uso di piscine o stabilimenti balneari, integratori alimentari, creme solari e ricorso maggiore all'auto che con il condizionatore acceso ha dei consumi più elevati. Commodores, eh sì, altro che easy.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
4: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
5: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
5: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: Non è mai troppo presto.
9: Non è mai troppo presto.
8: Comincia la giornata con RVL la radio.

con White Girl Wasted, è uscito l'album di Anna, il nuovo disco e tante tante interviste in questi giorni che hanno fatto la gioia dei e delle fans. Dalle case fantasma ai biglietti a prezzi stracciati di aerei e auto fino ai messaggi su social e WhatsApp che promettono sconti e offerte. Ecco che in questo periodo le truffe nel settore viaggi aumentano sempre più e sono molto complesse grazie anche all'intelligenza artificiale. Dicono le associazioni di consumatori che occorre diffidare da annunci che propongono case vacanza, biglietti aerei, auto a noleggio, pacchetti viaggio a prezzi troppo bassi per essere veri. Meglio usare Google Maps o servizi simili per verificare se c'è veramente una struttura all'indirizzo indicato e le immagini pubblicate che devono corrispondere. Non pagate mai attraverso bonifici, carte prepagate o trasferimenti su fondi esteri e ignorate messaggi ricevuti su WhatsApp o social che chiedono dati bancari per confermare le prenotazioni o propongono sconti esclusivi. Verificare sempre i profili e le recensioni, affidarsi solo a siti ufficiali per le proprie prenotazioni. Ne riparliamo tra poco.

rimanendo l'argomento truffe estive, tra i raggiri più diffusi ci sono case vacanze fantasma, annunci che compaiono su finti siti web specializzati, proprio a prezzi molto competitivi, e che sfruttano l'intelligenza artificiale per creare immagini di esterni ed interni precise e attendibili. Annunci sponsorizzati anche attraverso deepfake, con degli host fantomatici che presentano la struttura, rendendo quasi impossibile per l'utente medio riconoscere la truffa. Una volta effettuato il pagamento, generalmente con bonifico, la vittima che si reca presso l'alloggio non trova la casa vacanza perché è inesistente, o la trova occupata da altri ospiti che hanno effettuato la prenotazione con canali regolari. E poi ricordiamo che sui siti di e-commerce sono spuntate guide turistiche interamente scritte con l'intelligenza artificiale da autori inesistenti, che contengono informazioni non solo errate ma totalmente inventate e indicazioni circa luoghi che nella realtà non esistono. Attenzione, prudenza!

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 0 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49-51. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
11: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

0: condividere la tua idea con RBL la radio.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Salute e benessere nella mattinata di RBL Radio. Parliamo di pane e salame, di salumi. E questa è una cosa curiosa. Come li vedono gli italiani? Li consumano oltre il 60% almeno una volta alla settimana e li definiscono compatibili con una dieta sana ed equilibrata. Tendenze food dell'estate 2026. Oltre il 60% li consuma almeno una volta alla settimana. Il consumo quotidiano resta marginale. C'è una campagna importante per informarci, buoni a sapersi, promossa dall'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. Al centro della campagna un progetto dedicato a monitoraggio delle percezioni dei consumatori e delle conversazioni online sui salumi. L'osservatorio è nato da una doppia attività di indagine realizzata con il supporto di un ente di ricerca che ha coinvolto oltre 1200 italiani tra 18 e 70 anni a giugno e di una società specializzata nell'analisi strategica delle conversazioni web e social, Data Intelligence, che ha analizzato oltre 10.000 contenuti pubblicati online tra novembre 2025 e maggio 2026. Curiosi? Con un panino al salame ci ritroviamo tra poco.

0: sui salumi, vabbè dai, nell'ambito di una colazione ci sta, soprattutto se fate le colazioni a buffet degli hotel dove trovate di tutto di più. La maggior parte degli italiani considera i salumi compatibili con una dieta sana e equilibrata, ma cresce la richiesta di informazioni chiare, scientifiche e verificabili sul ruolo nell'alimentazione. Il 38% degli intervistati si sente poco per nulla informato sui valori nutrizionali dei salumi. Oltre alla metà riconosce in medici e nutrizionisti le fonti più autorevoli sui temi dell'alimentazione. L'analisi conferma che il rapporto tra salumi e salute rappresenta oggi uno dei principali driver della conversazione digitale sul tema. Al primo posto ci sono i contenuti gastronomici, ricette, utilizzo in cucina e convivialità. Poi c'è al secondo posto il tema salute e salumi. Alla campagna Buoni a Sapersi viene dedicato un sito che ospita i dati dell'osservatorio. Buona informazione e buon appetito.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei

0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
2: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
5: Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
4: Comincia la giornata con RVL la radio.

Vito Salamanca con Tu Cosa Fai Questa Sera. Parliamo ancora di salute e benessere, di quello che succede quando qualcosa non va bene nell'ambito dell'alimentazione e anche dell'idratazione. Il fattore umano e i cali di attenzione rimangono tra le prime cause di infortuni sui luoghi di lavoro. Quando l'organismo subisce un calo energetico dovuto alla fatica latente, la soglia di vigilanza si abbassa, i tempi di reazione si allungano. I dati ufficiali del bilancio INAIL indicano una crescita dell'11% delle malattie professionali, con oltre 98.000 casi legati a stress e condizioni ambientali. A questo si affiancano i report secondo cui i dipendenti che percepiscono una reale cura da parte dell'azienda mostrano fino al 49% di probabilità in meno di cercare un nuovo lavoro e sono meno esposti al burnout. Quando si perde motivazione aumenta il rischio di errore, quando aumenta il rischio di errore cresce lo stress. Attenzione, stress, lavoro e alimentazione strettamente correlati, e ne parliamo dopo Sissi Peniston.

invertire la tendenza alla disconnessione tra persone e organizzazioni, i moderni protocolli di prevenzione applicano la fisiologia ai flussi di lavoro. La letteratura scientifica dimostra che una perdita di liquidi dell'1% determina un decadimento immediato di concentrazione, di capacità decisionale, di attenzione ai dettagli. La stessa acqua per tutti non risponde alle esigenze di tutti, dicono gli esperti. I consumi metabolici variano in base alla mansione. Il fabbisogno cambia nei contesti esposti a sforzo fisico o alte temperature. Qui la sudorazione profusa comporta la perdita di fino a 2 litri di liquidi all'ora. Bere acqua comune in questi casi non fa bene, non idrata realmente i tessuti a causa della mancanza di una pressione osmotica tra l'interno e l'esterno delle cellule. I sali devono essere reintegrati. L'approccio prevede l'introduzione di un'acqua specifica a base idrolitica funzionale con diversi valori alcalini e arricchita con minerali e sali elettrolitici. Voi cosa ne pensate?

0: lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei volenterosi e firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda, tra l'altro, nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisirà 16 caccia dai suoi alleati. Ira del Cremlino, che afferma fomentano la guerra. L'Eliseo intanto denuncia una vasta campagna cyber condotta dai servizi russi per sabotare e spiare l'Europa. Parigi e Berlino convocano gli ambasciatori. L'Unione Europea e Londra barano sanzioni per attività informatiche malevole. E Golfo di nuovo in fiamme tra minacce e nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo i custodi dello stretto, incasseremo il 20% del valore di ogni carico, afferma Donald Trump, che annuncia il ripristino del blocco americano verso le navi iraniane e nuovi imminenti raid sull'Iran. Teheran avverte: siamo pronti ad abbandonare l'accordo se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni. Transiti intanto di nuovo azzerati sullo sfondo della nuova escalation. Giovedì il presidente americano farà un discorso alla nazione. E intanto gas e petrolio accelerano, metano ai massimi da maggio, il greggio supera i $75 al barile. La politica, alta tensione alla Camera alla vigilia del voto in aula sulla riforma della legge elettorale. Nessun accordo sulle preferenze per ora, accordo invece per la presidenza della Consop. Domani in Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare l'ok a Guido Stazzi. Il Consiglio dei Ministri ribarerà anche una stretta anti-Maranza. Meloni prima di volare a Doha per le esequie dell'emiro Altani, oggi a Palermo per l'omaggio a Falcone e Borsellino. Vertice poi sulla sicurezza, controlli straordinari anche con l'esercito. Siamo al calcio. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha parlato della scelta del nuovo commissario tecnico. Arriverà il prima possibile senza fare le cose in modo sbagliato. Ci sono aspetti di condivisione, ha detto, con Maldini e Leonardo, e c'è anche una questione di cifre. Quando si fanno i contratti ci sono i desideri e poi le cose reali. Ma da domani, ha fatto sapere Malagò, si entrerà nella fase dell'individuazione e poi si passerà anche a ragionare sull'impegno concreto economico, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

con Cabana con RBL alla radio. I telefoni verdi per le dipendenze attivi presso l'Istituto Superiore di Sanità si riuniscono in un numero unico nazionale per facilitare chi li usa. Sarà infatti l'800-940-789 il fulcro dell'attività di informazione e orientamento fornite dagli esperti in tema di droghe, fumo, alcol, gioco d'azzardo, doping. Il numero unico nazionale dipendenze è importantissimo ed è accessibile da cellulare o linea fissa ed è un servizio anonimo e gratuito. Una voce guida fornisce all'utente la possibilità di scegliere verso quale ambito orientare la conversazione, con il riferimento formato su tutte le dipendenze. Ai 5 storici servizi dedicati a droghe, fumo, alcol, gioco d'azzardo e doping, si aggiunge la linea dedicata a dipendenze da internet e nuove tecnologie, fenomeno che sta crescendo sempre più, soprattutto tra i giovani e gli adolescenti.

sera Dance No More. Parliamo ancora di questo numero verde dipendenze, ricordiamo 800 940 789, che è attivo dal lunedì al venerdì. A rispondere un'equipe di psicologi, di ricercatori e di professionisti specializzati nelle dipendenze. Rimangono comunque attivi e chiamabili anche i singoli numeri dei telefoni verdi, ad esempio quello contro il fumo visibile sui pacchetti delle sigarette. Sono disponibili anche due piattaforme dedicate rispettivamente alle droghe e alla dipendenza da internet. Le piattaforme ospitano i censimenti delle strutture sul territorio per le dipendenze da sostanze psicoattive e per le dipendenze da internet e tecnologie. Sono inoltre uno strumento per ricevere informazioni scientificamente validate e per consultare materiali informativi dedicati. Parliamo di questi argomenti perché interessano oramai tantissime persone. C'è Simone Cristicchi.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buonasera, traffico tornato scorrevole sulla regione. Sulla 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 è chiuso il tratto tra Como, Monte Olimpino e Chiasso andando in direzione della Svizzera. Sulla diramazione Gallarate Gattico dalle 21 alle 5 chiusura del tratto tra il bivio per la 8 dei Laghi e Besnate andando in direzione dei trafori. Per i treni sulla Milano Malpensa Aeroporto da oggi al 17, dal 20 al 24 luglio lavori e modifiche alla circolazione tra Gallarate e Malpensa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
9: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Festa del vino. Il 17.

0: giorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, farete un po' di fatica ad alzarvi oggi. Avrete la sensazione di non essere riusciti a riposare a sufficienza. Nonostante questo, cercherete di caricarvi di energie positive e di infonderle anche agli altri. Toro, il contatto con gli altri vi farà sentire bene oggi. Vi piacerà perdervi in mezzo alla folla, magari in compagnia di un gruppo di amicizie o insieme alla famiglia. Cercherete in tutti i modi di fuggire dalla solitudine. Gemelli, continuate a commettere dei piccoli errori sul posto di lavoro. Si tratterà di questioni di poco conto, ma che vi metteranno profondamente in imbarazzo. Potrebbe essere utile alzare la soglia della vostra attenzione. Cancro, sarete molto diretti con gli altri e darete sfogo a tutti i vostri pensieri senza riflettere sulle possibili conseguenze. Alcune reazioni vi lasceranno sbalorditi. Leone, potrete contare oggi su una salda autostima, la vostra. Sarà un elemento molto importante perché vi aiuterà a muovervi con sicurezza e a vivere le situazioni con molta meno ansia del solito. Vergine, oggi ci saranno delle situazioni che non favoriranno la vostra serenità interiore. In particolare la vostra vita di coppia andrà incontro ad alcune incomprensioni. Cercate di risolverle con il cuore aperto. Bilancia, oggi avrete parecchio tempo da dedicare a voi e a ciò che amate fare. Dedicatevi allora ai vostri hobby e a quelle attività che avete un po' accantonato per il troppo lavoro. Se vi va, socializzate di più. Scorpione,

0: La sicurezza in voi non vi mancherà oggi. Sfruttate allora questa caratteristica per prendere le distanze da determinate situazioni. Sarete forti e pieni di grinta. Sagittario, la famiglia e gli amici vi faranno tornare il sorriso sulle labbra oggi. Per voi sarà meraviglioso trascorrere del tempo insieme alle persone care. Vi sentirete proprio rigenerati. Capricorno, l'idea di cominciare una nuova relazione di coppia vi spaventa alquanto. Per il momento preferite concentrarvi solo sulla vostra crescita personale. E va bene così. Acquario, non lasciatevi scoraggiare dai piccoli imprevisti. Anche se troverete qualche ostacolo sul vostro cammino, saprete come superarlo. Armatevi di tanta pazienza e determinazione per gestire i fastidi passeggeri. Pesci, una buona organizzazione vi aiuterà a non perdere la bussola nei momenti di stanchezza. Sul fronte economico le finanze non saranno stellari, ma vi garantiranno comunque una buona stabilità. Oggi vi saluto con questo proverbio cinese: solo nelle avversità si rivelano i veri sentimenti. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

e con Fulminacci nell'ultima parte del nostro appuntamento con Non è mai troppo presto. Amiche e amici, stiamo troppo seduti, il segreto è muoversi almeno per 5 minuti ogni ora. Queste pause orarie di movimento sembrano mitigare i danni della sedentarietà, suggerisce un ampio studio internazionale, ed è emerso anche che questi brevi intermezzi migliorano l'umore e riducono l'affaticamento senza minare le prestazioni lavorative. In media nei paesi ad alto reddito gli adulti sono sedentari per 11-12 ore durante il giorno, un significativo problema di salute pubblica. Questi ricercatori hanno coinvolto quasi 20.000 adulti con varie occupazioni e di diverse età, che hanno preso parte a questa Body Electric Challenge interattivo organizzata negli Stati Uniti. Vi racconto che cosa è successo.

sedentarietà. Vediamo cosa è successo da questo esperimento internazionale. Quasi il 60% dei partecipanti ha effettuato pause di camminata ogni 5 minuti per 14 giorni consecutivi, preceduti da 7 giorni di routine abituale. L'analisi dei risultati ha mostrato che tutte e tre le frequenze di interruzione sono fattibili, dipende se lo fai ogni 30 minuti, ogni ora o ogni 2 ore. Sono accettabili e sono appropriate. Le pause orarie sono state accompagnate da riduzioni del senso di affaticamento e di umore depresso. Il buon umore è aumentato in tutte e tre le frequenze delle pause, con miglioramenti crescenti al crescere del numero di pause. Fare brevi pause non ha influenzato in modo negativo le prestazioni lavorative, anzi ha prodotto dei cambiamenti favorevoli, con un aumento di impegno e prestazioni. Questo studio su larga scala dimostra che le interruzioni di movimento sono implementabili ed efficaci e supportano il potenziale come strategia di salute pubblica, fornendo nuove informazioni su un dosaggio fattibile ed efficace per l'implementazione nel mondo reale, che può essere integrata nelle linee guida esistenti e testata in studi futuri. Intanto fate movimento.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
8: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
4: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Grazie alle piogge delle ultime ore, al costante lavoro dei soccorritori, è migliorata la situazione degli incendi in Piemonte. A Premosello Chiovenda ancora ieri sono andati avanti i lanci dei Canadair a Bagno Anzino in Val Vigezzo, incendi sotto controllo. Gli abitanti di Colloro, evacuati per precauzione, sabato sera sono rientrati nelle loro case. Oggi convocato il tavolo per l'emergenza idrica, al quale partecipano il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, gli assessori all'agricoltura Paolo Bongioanni, alla montagna Marco Gallo e all'ambiente Matteo Marnati, delegato al coordinamento del tavolo. Tre giovani verbanesi di età comprese tra i 18 e i 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri per aver rapinato uno spacciatore all'Aveno Mombello lo scorso maggio. Avrebbero anche costretto un coetaneo a fare da esca. Hanno aggredito la vittima a volto coperto, armati di coltello. Si sarebbero portati via 1,8 kg di hashish, poi rivenduto a Verbania. Sarebbero gli stessi che avrebbero agito con identico modus operandi al Parco Robinson a Intra. Il circolo dei lettori e delle lettrici di Torino approderà a Stresa per questa estate con una serie di eventi. Tra gli ospiti Paolo Nori, Giuseppe Culicchi e Elena Varvello, previste anche proiezioni di film in lingua inglese con sottotitoli. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
10: Il meteo di RVL. Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
4: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 14 luglio. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

Beyoncé con Be Kind, gentili con tutti e anche con gli amici animali, soprattutto quando parliamo di animali d'estate, di paura al mare, ad esempio avvistamenti degli squali. Sapete cosa succede in Australia? Ci sono dei droni che possono avvistarli presso le spiagge di Sydney. L'Australia espande la copertura dell'avvistamento aereo di squali per tutto l'anno presso le spiagge di Sydney e dintorni, usando l'intelligenza artificiale e diverse tecnologie emergenti in un significativo ampliamento della copertura dopo un aumento di attacchi e avvistamenti. Il governo ha annunciato questo investimento aggiuntivo in droni, 34 milioni di dollari australiani. Anche se nessuno può promettere che non vi siano più interazioni con squali, questo investimento significa più occhi dal cielo, in modo da avvistare gli squali tempestivamente e dare alle persone maggiore preavviso quando sono in acqua. Più droni in aria significa avere un quadro migliore di cosa avviene in acqua e della presenza degli squali. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
4: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
6: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
5: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
7: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
13: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
14: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
15: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
16: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
17: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
18: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
19: In ogni canzone
20: un brivido di piacere.
19: Sei su RVL La Radio.

Gaia con Bossa Nostra tra le protagoniste dell'estate 2026. Volete andare a vedere l'altalena a Rimini, quella bella delle spiagge degli anni 60 e dei ricordi magari di quando eravamo giovani? È tornata sulla spiaggia e festeggia il primo decennale. L'attrazione allestita dall'associazione Rimini Sparita richiama il simbolo balneare degli anni 60, quando le altalene sull'acqua erano un punto di incontro per bimbi, famiglie e innamorati. L'iniziativa è nata nel 2016 e voleva riportare in vita questo mito della Riviera Romagnola. Ha continuato a crescere come successo ed ha raggiunto turisti e residenti di ogni età e nazionalità che si sono innamorati di questa altalena. Anche quest'estate la struttura è gratuita per chiunque si vuole dondolare con i piedi tra le onde ripercorrendo l'atmosfera degli anni 50 e 60. Da 10 anni è frutto della collaborazione tra l'associazione volontariato, il comune di Rimini e il Bagno 24 ed è una delle attrazioni più popolari della Riviera. Proviamola anche noi, dai, andiamo!

0: voce di Whitney Houston, Saving All My Love For You. Siamo tornati indietro con la macchina del tempo e con la storia dell'altalena di Rimini ancora di più. Io quasi quasi ci faccio un pensierino e magari vado a vedere questa mitica altalena. Nel frattempo sogno qualcosa di fresco, più tardi qualcosa di rilassante tra un po'. E voi? Buona giornata con RBL la radio, tra poco Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè. Noi ci ritroviamo domani mattina sempre qui, ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: poco su RDL La Radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti saranno d'ora in poi conosciuti come il guardiano di Hormuz. Parola di Donald Trump, che in una serie di dichiarazioni sull'Iran è tornato prima a minacciare Teheran sul controllo del traffico marittimo nello stretto, poi ad annunciare un nuovo blocco navale USA nel paese e quindi ad anticipare nuovi raid contro il nemico lanciati in serata. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina in seguito alla avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. Proprio ieri, dalla riunione dei volenterosi a Parigi, era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre del 2024. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte è allarme siccità. Il calcio, c'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della nazionale. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. 2 chilometri di coda sulla 9 Milano-Chiasso per lavori tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Coda a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Origio Ovest per traffico intenso verso Milano. E traffico intenso anche sulla 4 Milano-Venezia con code a tratti tra Dalmine e Cavenago verso Milano e, proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese tra Monza e Cormano verso Milano. Sempre sul percorso urbano della 4, il traffico è in coda anche verso Venezia tra Pero e Milano Est. Code in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano, sempre a causa del traffico intenso. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

fanfan della Patrie, il 14 luglio, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL la radio, le 8.05 siamo in diretta con Giornale Caffè, io sono Maria Elisa Gualandris, fino alle 10 sto con voi, si parla di notizie, tutto quello che succede nella nostra zona, ovviamente con la musica di RVL la radio, ovviamente con i vostri messaggi allo 0323 55 21 24, ovviamente con i nostri social, sempre attivi, sempre aggiornati, sempre ricchi di contenuti per voi. Raccontatemi come state in questa mattina, un po' meno K di ieri, devo dire si sta un po' meglio, parleremo sicuramente anche di meteo, di previsioni, mentre sta arrivando questa nuova ondata di caldo, probabilmente è già anche arrivata, ma noi lo affronteremo sempre come facciamo, rinfrescandoci con la musica di RVL, stando insieme con un sorriso già dalla mattina. Ringrazio a proposito di sorrisi Moira che mi ha preceduta con Non è mai troppo presto. E ora si parte con Giornale Caffè.

Sophie and the Antoinettes in Giornale e Caffè. Ancora lavoro per Canadair ed Elicottero. Ieri a Premosello, Chiovenda, purtroppo sono ripartiti alcuni focolai dell'incendio, quindi ieri si è lavorato ancora tutto il giorno per spegnere questo rogo, che probabilmente potrà essere definitivamente sconfitto solo quando arriverà la pioggia, e un po' di pioggia però chiaramente, che riesca a togliere tutto il secco che è la base su cui si propagano appunto le fiamme. Quindi attenzione, se si va per quei boschi, lo ha detto anche il sindaco, meglio evitare. Poi anche ha raccomandato attenzione anche le persone più anziane, gli abitanti di coloro sono rientrati sabato sera, ma la cenere, il fumo arrivano ancora in questa frazione premosellese. Andiamo avanti con la musica su RVL con Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
3: Canne Riviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
5: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
6: Bavino e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del Lungo Lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavinoeferiolodincanto.com.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del Lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info, bavenoturismo.it.
8: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
10: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
9: Te le suoniamo di santa ragione.

0: canzone,
1: un brivido di piacere.
0: Sei su RBL, la radio.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Venerdì a Pechino il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto la presidente namibiana Ndai Tva in visita di Stato. I due leader hanno annunciato l'elevazione dei rapporti bilaterali a una comunità dal futuro condiviso nella nuova era. Xi ha proposto di rafforzare la fiducia politica, ampliare la cooperazione economica e intensificare il coordinamento multilaterale. Il presidente cinese ha invitato la Namibia a sfruttare l'azzeramento dei dazi concesso dalla Cina ai paesi africani per favorire l'esportazione dei propri prodotti verso il mercato cinese. Nel colloquio è stata inoltre sottolineata l'importanza della cooperazione mineraria da sviluppare sulla base del mutuo vantaggio, della consultazione, dello spirito di iniziativa e di apertura. Nella stessa giornata si è incontrato anche il primo ministro nordcoreano Park Tae-song, riaffermando l'importanza della tradizionale amicizia tra Cina e Corea del Nord. In occasione del 10° anniversario del cosiddetto lodo arbitrale sul Mar Cinese Meridionale, il Ministero degli Esteri cinese ha ribadito di non accettare né riconoscere la decisione del 2016, definendola illegale, nulla e priva di forza vincolante. Secondo Pechino, la Cina possiede la sovranità sulle isole del Mar Cinese Meridionale, i relativi diritti marittimi consolidati dalla storia e tutelati dal diritto internazionale. La parte cinese sostiene inoltre che la libertà di navigazione e di sorvolo nella regione non è mai stata compromessa e accusa alcuni paesi esterni di utilizzare il lodo per interferire nelle controversie regionali e alimentare tensioni. Pechino ha rivolto critiche specifiche al Giappone dopo le dichiarazioni del suo ministro degli esteri a sostegno dell'arbitrato. La Cina afferma che Tokyo non è parte della controversia e lo invita a cessare quelle che definisce accuse infondate e azioni destabilizzanti. Come nuovo elemento a sostegno della propria posizione, fonti cinesi citano un documento attribuito alle autorità filippine negli anni 90, secondo cui l'isola Wangyan non rientrava nella sovranità territoriale di Manila. La presidente dell'80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Annalena Baerbock, ha confermato l'impegno di Pechino al multilateralismo, alle operazioni di pace e allo sviluppo sostenibile in occasione della sua prima visita in Cina dall'assunzione dell'incarico. In un'intervista alla TV statale cinese, Baerbock ha affermato di aver osservato a Pechino i progressi nell'innovazione verso la neutralità carbonica, definendoli significativi. Secondo la presidente dell'Assemblea Generale, in una fase di crescenti pressioni sull'ordine internazionale è necessario difendere la Carta delle Nazioni Unite. Baerbock ha ricordato anche il ruolo della Cina come uno dei paesi fondatori dell'ONU, uno dei suoi maggiori contributori finanziari e un importante sostenitore delle missioni di mantenimento della pace. Il 10 luglio il razzo vettore Lunga Marcia 10B è decollato dal sito di lancio aerospaziale commerciale di Hainan. Circa 6 minuti dopo la separazione tra il primo e il secondo stadio, il primo stadio è rientrato in verticale, venendo recuperato con successo su una piattaforma marina. Si tratta del primo recupero tramite sistema a rete. Ed è tutto, grazie per la

Businessman, dito nella piaga su RVL, la radio in giornale e caffè. 0323 55 21 24, sempre il numero per i vostri messaggini. Adesso arrivano anche Tame Impala e Jenny con Dracula, e poi a seguire il nostro notiziario costume e società.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà. Sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
4: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
5: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
7: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
9: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
10: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
11: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo martedì 14 luglio. Si è chiuso a San Siro con un bilancio da record il viaggio di Max Pezzali nei più grandi stadi italiani. Il Max Forever Gli Anni d'Oro Stadi 2026 è il tour più venduto di quest'anno con i suoi oltre 683.000 biglietti per i 15 appuntamenti live. Ed è già tempo di ripartire. Max Pezzali a dicembre sarà di nuovo in tour nei palasport italiani con Max Forever, stessa storia, stesso posto, stesso bar. A San Siro, prima dell'ultimo live, incontrando la stampa, ha svelato qualcosa del nuovo evento.
12: Quello che deve arrivare sarà una figata totale, perché sempre nell'onda del ingredienti simili, piatto diverso, questo sarà stessa storia, stesso posto, fare quello che parte nei palazzetti. Lì sarà proprio il ricreare l'atmosfera e le emozioni dei bar di provincia, cioè il luogo in cui io e tanti della mia generazione abbiamo costruito la nostra educazione sentimentale e narrativa.
11: Londra ha reso omaggio a Ludovico Einaudi con due appuntamenti che segnano una delle pagine più significative del suo percorso artistico. Nella prestigiosa Royal Albert Hall, il compositore pianista ha ricevuto l'Innovation in Music Award in occasione della 50ª edizione degli O2 Silver Clef Awards, organizzati da Nordhoff & Robbins, la più importante charity britannica dedicata alla musicoterapia. Il premio riconosce il contributo di Ludovico Einaudi all'evoluzione della musica contemporanea, capace di unire composizione, musica per il cinema e sperimentazione sonora in un linguaggio che ha conquistato il pubblico internazionale.

0: L'Accademia di Belle Arti di Carrara presenta i risultati del progetto Comunità dell'Arte Diffusa, iniziativa di arte diffusa transmediale, multimodale e interattiva finanziata nell'ambito del PNRR e coordinata dall'Accademia Carrarese. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i dati e gli esiti del progetto che nei mesi scorsi ha coinvolto 18 istituzioni accademiche italiane, con l'obiettivo di mettere in dialogo territori, istituzioni accademiche e culturali e valorizzare il patrimonio artistico nazionale, trasformando città, borghi e piazze in un unico spazio creativo condiviso. Le istituzioni partecipanti hanno contribuito con competenze multidisciplinari che spaziano dal design alle arti applicate alla tecnologia, dal teatro alla danza, dal cinema alla musica e alle arti performative. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Pia, io, J-Ax su RVL la radio. Sono partiti ieri sera, come annunciato, i lavori di asfaltatura e risanamento corticale, quindi una sistemazione importante del ponte sul San Bernardino in via Vittorio Veneto a Verbania. Lavori che vengono svolti in notturna, perché altrimenti il traffico, insomma, subirebbe delle ripercussioni veramente insostenibili, soprattutto nella stagione turistica. Lavori a cura di ANAS si svolgono dalle 21 alle 5.30 fino al 16 luglio compreso. Durante il cantiere c'è il senso unico alternato con semaforo o con movieri, mentre durante il giorno si passa senza limitazioni. Questo l'intervento che appunto è in corso in via Vittorio Veneto. Vi sto postando un video sui nostri social, grazie all'ascoltatore che ce l'ha mandato. Giangolora, The Wave.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: La Procammero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procammero Riviera.
8: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
9: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

con Fabri Fibra, Antidroga, qui su RVL la radio. È stata una notte impegnativa per il soccorso alpino, in particolare per le stazioni di Baceno e di Macugnaga. Alle 20:30 Baceno ha ricevuto una richiesta di aiuto per 3 escursionisti rimasti bloccati per sfinimento all'uscita della ferrata Wasserfall sopra Croveo. Uno dei 3 della provincia di Varese non riusciva a proseguire verso l'uscita della ferrata e bloccava anche gli altri. I soccorritori sono arrivati da sopra e li hanno recuperati e accompagnati e rimessi in sicurezza. Insomma, la ferrata, fanno sapere dal soccorso alpino, è impegnativa anche se in sicurezza, però se si arriva sfiniti non va bene, cioè bisogna avere un'adeguata preparazione fisica come sempre quando si va in montagna. A Macugnaga invece a 00:40 un alpigiano ha accusato un malore all'Alpe Pedriola nella zona del rifugio Zamboni. L'elicottero non è riuscito ad arrivare, c'era troppa nebbia, sono stati fatti diversi tentativi ma era impossibile. Alle 2 una squadra è partita e con farmaci, assistenza medica è stata lì con l'uomo fino a stamattina alle 7, quando finalmente l'elicottero da Alessandria è riuscito ad arrivare a caricarlo e portarlo in ospedale. All'operazione hanno partecipato anche i militari del SAGAF. Grazie veramente a tutte queste persone che si danno da fare, partono di notte, di giorno, qualsiasi ora, con qualsiasi condizione, per aiutare chi è in difficoltà. Tra poco su RVL le news delle 9, poi ci sarà anche la 4x4, prima Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump annuncia al congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran e afferma: colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e presto anche l'impianto nucleare di Pickax Mountain. Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e otto feriti. Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo all'epoca dei fatti, 15enne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. Tragedia sfiorata a Corigliano Calabro, dove una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo. Trasportata in ospedale ha riportato diverse contusioni, ma non è in pericolo di vita. La caduta sarebbe stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella De Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia 15enne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime è ancora giallo. Il calcio: Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della Nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. 2 chilometri di coda sulla 9 Milano-Chiasso per lavori tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Coda a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Origio Ovest per traffico intenso verso Milano. E traffico intenso anche sulla 4 Milano-Venezia con code a tratti tra Dalmine e Cavenago verso Milano e proseguendo in questa direzione altre file sul percorso milanese tra Monza e Cormano verso Milano. Sempre sul percorso urbano della 4, il traffico è in coda anche verso Venezia, tra Pero e Milano Est. Code in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna, tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano, sempre a causa del traffico intenso. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: E per questa 4x4 vi suoniamo The Killers con Human, Shawn Mendes con Mercy, Baby K, Tuca Macarena, ma partiamo dagli anni 90 con Liquido, Narcotic.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Macarena, Baby K a chiudere questa 4x4, la prima di questo martedì 14 luglio, sempre in diretta con Giornale Caffè. Tra poco arriva anche l'almanacco del giorno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra gli svincoli San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sempre sulla tangenziale verso Torino si rallenta per traffico intenso in corrispondenza dello svincolo in uscita di Corso Orbassano. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano dove per lavori troviamo rallentamenti tra Brandizzo Ovest e Settimo in direzione Torino. Infine sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per un veicolo in panne segnaliamo code tra Ovada e Masone verso Genova-Voltri. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beach4babies.com.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.

0: La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
1: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
2: Noi ci siamo.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

0: e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 14 luglio 2026 è il 195esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:44. I santi del giorno sono San Camillo dell'Ellis e San Ciro di Cartagine. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 luglio del 1789 i cittadini di Parigi insorgono e armi in pugno si incamminano alla conquista della Bastiglia, imponente prigione medievale, simbolo dell'Ancien Régime. La Bastiglia è rasa al suolo e l'episodio viene in seguito considerato come l'inizio della Rivoluzione francese. Nel 1902 a Venezia il campanile di San Marco, risalente al X secolo, crolla improvvisamente. Verrà ricostruito com'era, dov'era. Il restauro si concluderà nel 1912. Nel 1948 Antonio Pallante, studente universitario, spara 4 colpi di pistola indirizzati all'allora segretario del Partito Comunista Italiano, Palmiro Togliatti. 3 lo colpiscono. L'attentato a Togliatti causa gravi disordini che, secondo i giornali dell'epoca, sfiorano la guerra civile. Nel 1963 compare per la prima volta in TV per reclamizzare un noto detersivo, il personaggio di Calimero. E il 14 luglio del 2016 viene ricordato per la strage di Nizza. Durante i festeggiamenti della festa nazionale francese, un tiro si scaglia contro la folla che assiste allo spettacolo dei fuochi d'artificio sulla passeggiata degli inglesi, causando 86 morti e 458 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 luglio del 1965 si conclude la 52esima edizione del Tour de France. Alla sua prima partecipazione l'italiano Felice Gimondi, futuro grande campione del ciclismo mondiale, vince la prestigiosa gara ciclistica francese. Nel 2024 la nazionale di calcio della Spagna batte 2-1 l'Inghilterra a Berlino e vince il campionato europeo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 luglio del 1984 Gianna Nannini è in cima alla hit parade con Fotoromanza. Nel 1996 Tranqui Funky degli Articolo 31 è in vetta alle classifiche. E nel 1999 gli 883 pubblicano Viaggio al centro del mondo. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Gustav Klimt, nato a Vienna il 14 luglio 1862 e qui scomparso il 6 febbraio 1918. È considerato uno dei pittori più amati al mondo, celebrato nel suo paese tra i massimi esponenti di quell'Art Nouveau, affermatasi in Italia come stile liberty. Compie oggi 86 anni Renato Pozzetto, anche lui della generazione del derby, ossia di quei comici lanciati dallo storico locale milanese e saliti alla ribalta verso la fine degli anni 70. 36 candeline sulla torta della campionessa olimpica Federica Brignone, la sciatrice alpina italiana più vincente di tutti i tempi. Spegne infine 34 candeline Ignazio Moser, personaggio televisivo, ex ciclista su strada. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 luglio 2022 di Eugenio Scalfari, intellettuale e figura storica del giornalismo italiano che ha contribuito ad innovare in quasi 60 anni di carriera. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cuore forte rompe cattiva sorte.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
4: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
5: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
8: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del Lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
11: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Flor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Flor Center, a Feriolo e sui social.
12: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
14: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sarebbe un 21enne disperso nel Lago Maggiore da quasi un anno, la persona ritrovata a 40 metri di profondità domenica da un sub amatoriale nella zona di Caldè a Castelveccano e recuperato dai vigili del fuoco. I genitori del ragazzo, di origini ivoriane, avrebbero riconosciuto il costume da bagno che indossava. Si era tuffato il 22 agosto 2025 nella stessa zona, alle fornaci di Caldè, senza più riemergere. Serviranno ulteriori accertamenti medico-legali per stabilire con esattezza l'identità. Le indagini sono della Guardia Costiera di Solcio di Lesa. topi all'asilo Arcobaleno di Corso Cairoli a Intra, dove si sta svolgendo il centro estivo dell'infanzia. Dopo la segnalazione degli addetti della cooperativa, il sindaco Albertella ha subito disposto la derattizzazione e la chiusura della scuola. Il servizio è proseguito regolarmente alle Peron. Da lunedì invece sarà trasferito fino alla fine del centro estivo alla scuola dell'infanzia di Trobaso. Incontro tra i vertici di VCO Trasporti, le associazioni sindacali. L'azienda ha presentato dati economici in miglioramento. Si è parlato di futuro assetto del trasporto pubblico locale e delle procedure relative all'affidamento delle concessioni che la Regione Piemonte prevede di avviare entro la fine del 2026. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
14: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
18: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

The Joker, Steve Miller Band su RVL la radio, le 9.40 di questo 14 luglio, sempre in diretta, e adesso parliamo di meteo per cercare di capire cosa ci aspetta in questa estate, insomma un po' difficile per il caldo. Allora, oggi sole, qualche nuvola, ieri poi è stato molto coperto il cielo per gran parte della giornata, poi un miglioramento, temperature tra i 24 e i 33 gradi, siamo sempre sul minime abbastanza alte e anche le massime insomma non scherzano. Per domani sono previsti temporali che dovrebbero arrivare in serata dalle 17 circa e proseguire poi durante la notte, ma questo non porterà a un consistente abbassamento della temperatura, perché per domani sono previste temperature minime tra i 23 e i 34 gradi e per giovedì tra i 21 e i 33 gradi, quindi insomma farà ancora abbastanza caldo. Poi stiamo a vedere, perché insomma ancora un po' incerta la situazione per il weekend, presto per parlarne, dovrebbe essere bel tempo, incrociamo le dita perché c'è già le vinili anche, e quindi non possiamo perderci la possibilità di vivere il festival al meglio all'aperto sul lungolago di Pallanza, altrimenti c'è sempre il piano B, che è Villa Giulia, però insomma sarebbe più bello che tutto si svolgesse regolarmente all'aperto. Alex Warren ora con Passenger.

0: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e a fissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Flamenco Paranoia, Samurai J su RVL la radio. Noi siamo molto felici perché quest'anno RVL festeggia i suoi 50 anni di storia, nata appunto nel 1976 da un'iniziativa di un gruppo di amici, ed è ancora qui da una radio, una delle prime radio libere. In quell'epoca fiorivano un po' ovunque, però si è strutturata ed è diventata una realtà di riferimento per il VCO, e questo ci viene riconosciuto anche dal Ministero, che nei giorni scorsi ha consegnato una targa, e anche dalla Regione Piemonte, perché vi posso annunciare che domenica pomeriggio l'assessore regionale alla cultura Marina Chiarelli sarà a Verbania per consegnare una targa appunto a RVL la radio in occasione di Gialli e Vinili alle 18 di domenica a Villa Giulia. Ci sarà la consegna di questa targa per i 50 anni di RVL la radio. Questo ovviamente ci fa molto piacere, quindi se volete venire vorremmo condividere questa gioia, questo momento di festa con voi, e insomma saremo anche insieme a Gialli e Vinili, quindi cosa volete di più? Domenica pomeriggio a Villa Giulia Verbania. Ora su RVL c'è una novità,

Buona domenica, safe su RVL la radio, e noi adesso ci salutiamo. Tra pochissimo le news delle 10 e poi Piero Pratesi con il Sotto il Show. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, vi ringrazio per essere stati con me anche questa mattina, vi auguro un ottimo proseguimento di giornata e vi aspetto domani dalle 8. Ciao!

0: RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti attaccano l'Iran e Donald Trump, che nel weekend ha notificato ufficialmente al Congresso la ripresa della guerra contro Teheran, avverte che è solo l'inizio. In un'intervista il tycoon ha poi sminuito il memorandum d'intesa siglato con Teheran, definendolo un test che gli iraniani hanno fallito. Kiev anche stanotte sotto le bombe russe. Intanto a Parigi nasce la coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. 9 paesi, tra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese parata militare per la festa nazionale, presente anche Mattarella. È scattata all'alba un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di alcune storiche cosche dell'Ndrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare. Oggi in aula alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Accordo invece per la presidenza della Consob. Oggi in CDM l'ok a Stazzi. Sul tavolo della riunione dei ministri a Palazzo Chigi anche la DDL sicurezza, con una nuova stretta anti-Maranza. Ennesima ondata di calore sull'Italia. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima. Già domani cresceranno a 7. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Coda sulla 9 Milano-Chiasso per lavori tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Milano, è il traffico intenso la causa delle code tra Saronno e il bivio con la 9 Milano-Chiasso. Code a tratti sempre per traffico intenso sulla 8 Milano-Varese in direzione Milano tra Castellanza e Origio Ovest e di seguito tra Fiera Milano e Viale Certosa. Traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia con code a tratti tra Dalmine e Cavenaglia verso Milano e proseguendo in questa direzione altre file sul percorso milanese tra Monza e Cormano. Sempre sul percorso urbano della 4 il traffico è in coda tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Coda in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano, sempre a causa del traffico intenso. 1 chilometro di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia per lavori tra Cremona e Ponte Pigoro-Becco in direzione Brescia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Pronti via, apriamo la nostra mattinata talk show. Parleremo, ve lo dico già, del Festival Moonstar, dove vi abbiamo pubblicato un po' di contributi, ma parleremo anche, perché in questi giorni e anche nelle scorse settimane sentivo parlare e dire ma dovremmo fare a Verbania una cosa del genere. Vi spiegherò perché a Verbania non è fattibile per quanto riguarda il mio punto di vista, ma ho fatto un'analisi di alcuni dati importanti, ma ne parleremo nell'arco della mattinata. Intanto subito saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che ci ha accompagnato fino a questo momento con Giornale e Caffè. Vi attendono 3 ore fino all'1 in mia compagnia, pronto per iniziare, e tra l'altro nel breve avremo anche protagonista la musica in vinile nello speciale Ti ricordi quando. E poi vi fornisco i punti di contatto, il numero di telefono 0323 552124, unito al numero di WhatsApp che è lo stesso 0323 552124. Cercate, ho parlato dei social, RBL la radio sui social, su Instagram, su Facebook, su X, mettete il mi piace, diventate nostri follower. E poi che altro devo dirvi, se non che siamo pronti per aprire la nostra mattinata insieme, dopo aver salutato tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, noi apriamo il talk show come sempre con la sigla.

0: scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.
1: Let's go. Sounds good.

GK con Wiz Khalifa, Girl Next Door su RVL, la radio, alle 10 e 12 minuti in diretta con Piero Pratesi. Vi ricordo ancora il numero WhatsApp 0323 552124, che è anche il numero di telefono, come sempre vi consiglio di memorizzare. Tra poco le info sul traffico, dopo la pausa pubblicitaria e Ugial avremo anche la musica in vinile. Subito però ve le suoniamo di santa ragione con i The Colors, Rolling Stones.

0: controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce si viaggia incolonnati per la presenza di veicoli scortati fra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord in direzione Gravellona-Toce. Sulle restanti vie di collegamento regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la provinciale 88 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Castelnuovo Scrivia. Per il momento è tutto, buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
9: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
11: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
13: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
14: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
15: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
16: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
17: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

0: sun. I numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Nella mattinata talk show arriva anche in questo martedì il momento della musica in vinile, arriva il momento dello speciale ti ricordi quando, e in questo caso andiamo quasi agli estremi confini, perché noi ci muoviamo tra il 1970 e il 1989 e vi porto in questo caso a luglio del 1971. Il long play che contiene questa canzone si chiama Hot Pants ed è una canzone che è scritta e prodotta da James Brown, tra l'altro canzone che aveva due durate diverse, perché la versione del long play durava 8 minuti e 42, la versione del 45 giri, che è quello che vi suonerò io tra poco, durava 3 minuti e 08, anche se poi nella side B c'era una parte 2 e 3 di questa canzone che aveva un titolo facile facile, Hot Pants, ma poi tra parentesi c'era un titolo chilometrico, perché tra parentesi diventa She Got To Use Wet, She Got To Get What She Wants, e appunto vi suona questa canzone che è arrivata alla 15ª posizione della Hot 100 di Billboard, ma al numero 1 della Charts R&B il 14 di agosto del 71 per una settimana di James Brown, Hot Pants.
2: 1, 2, 1, 2, 3,

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
4: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
9: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania. Con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beach4babies.com.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
14: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
15: Saluto da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo martedì 14 luglio. L'acquacoltura norvegese sta attraversando una fase di profonda evoluzione, guidata dall'innovazione scientifica, dal controllo sempre più avanzato dell'ambiente di allevamento e dall'introduzione di nuovi modelli produttivi. Un percorso che, come evidenziato dal Norwegian Seafood Council in una nota, contribuisce a ridefinire gli standard del settore ittico, con l'obiettivo di di rendere il salmone norvegese una delle proteine più efficienti dal punto di vista della sostenibilità e tra le più controllate al mondo. Tra le innovazioni avviate rientra il land-based farming, basato su impianti in ricircolo dell'acqua che permettono di controllare in modo accurato le condizioni di allevamento. Il settore dell'acquacoltura sta sperimentando inoltre le piattaforme offshore 2, installate in acque più esposte e distanti dalla costa, capaci di distribuire la produzione su aree più ampie e di minimizzare la concentrazione di parassiti come il pidocchio di mare. E sul fronte sanitario, l'innovazione ha trasformato profondamente l'approccio del comparto ittico norvegese. Nel 2024 il 99% dei salmoni allevati in Norvegia è cresciuto senza alcun trattamento antibiotico. In Calabria c'è una rarissima varietà di olive, sono completamente bianche. Si chiama Leucocarpa ed è una delle varietà di olivo più rare d'Italia. Coltivata soprattutto in Calabria, produce olive bianche per una particolare mutazione genetica, poiché la pianta blocca la sintesi dei pigmenti scuri. Oggi, come detto, sopravvive soprattutto in Calabria, dove negli ultimi anni è diventata il simbolo della riscoperta della biodiversità agricola. Ma per secoli il suo destino è stato legato più ai monasteri e ai luoghi di culto che ai frantoi. Anticamente quest'olio, definito sacro, veniva utilizzato dalla Chiesa Cattolica per produrre il crisma e come combustibile per le lampade votive, poiché bruciando produce pochissimo fumo ed evita di annerire gli interni. Sebbene in passato fosse considerata una pianta rara e quasi sacra, oggi l'olio estratto viene riscoperto per la sua delicatezza e il suo gusto non invasivo. Le piante presentano una buona resistenza al freddo e sono apprezzate anche a scopo ornamentale. Appuntamenti da non perdere: la Sagra del Bagnun dal 17 al 19 luglio 2026 arriva Trigoso. È una tradizionale manifestazione gastronomica che celebra uno dei piatti più rappresentativi della cucina ligure, il Bagnun di acciughe. I visitatori possono gustare questo piatto gratuitamente, preparato con passione dai volontari, tutti rigorosamente con la tipica maglietta a strisce bianca e blu. La Sagra rappresenta un'importante occasione per scoprire ed apprezzare le tradizioni culinarie e culturali della Liguria. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
14: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
16: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

Ciao, la scorsa estate aveva accompagnato Alfa nella sua hit A me mi piace, quest'anno invece accompagna Karol G per questo Vaiando per il mondo su RVL, la radio. Dove ve le suoniamo di santa ragione, dove tra poco arriverà Maya con l'oroscopo, subito però Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: questo è il tempo di un fiore.
1: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
1: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Evo 3, il City Sub 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
1: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
6: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà. Sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
7: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, farete un po' di fatica ad alzarvi oggi. Avrete la sensazione di non essere riusciti a riposare a sufficienza. Nonostante questo, cercherete di caricarvi di energie positive e di infonderle anche agli altri. Toro, il contatto con gli altri vi farà sentire bene oggi. Vi piacerà perdervi in mezzo alla folla, magari in compagnia di un gruppo di amicizie o insieme alla famiglia. Cercherete in tutti i modi di fuggire dalla solitudine. Gemelli, continuate a commettere dei piccoli errori sul posto di lavoro. Si tratterà di questioni di poco conto, ma che vi metteranno profondamente in imbarazzo. Potrebbe essere utile alzare la soglia della vostra attenzione. Cancro, sarete molto diretti con gli altri e darete sfogo a tutti i vostri pensieri senza riflettere sulle possibili conseguenze. Alcune reazioni vi lasceranno sbalorditi. Leone, potrete contare oggi su una salda autostima, la vostra. Sarà un elemento molto importante perché vi aiuterà a muovervi con sicurezza e a vivere le situazioni con molta meno ansia del solito. Vergine, oggi ci saranno delle situazioni che non favoriranno la vostra serenità interiore. In particolare la vostra vita di coppia andrà incontro ad alcune incomprensioni. Cercate di risolverle con il cuore aperto. Bilancia, oggi avrete parecchio tempo da dedicare a voi e a ciò che amate fare. Dedicatevi allora ai vostri hobby e a quelle attività che avete un po' accantonato per il troppo lavoro. Se vi va, socializzate di più. Scorpione, la sicurezza in voi non vi mancherà oggi. Sfruttate allora questa caratteristica per prendere le distanze da determinate situazioni. Sarete forti e pieni di grinta. Sagittario, la famiglia e gli amici vi faranno tornare il sorriso sulle labbra oggi. Per voi sarà meraviglioso trascorrere del tempo insieme alle persone care. Vi sentirete proprio rigenerati. Capricorno, l'idea di cominciare una nuova relazione di coppia vi spaventa alquanto. Per il momento preferite concentrarvi solo sulla vostra crescita personale. E va bene così. Acquario, non lasciatevi scoraggiare dai piccoli imprevisti. Anche se troverete qualche ostacolo sul vostro cammino, saprete come superarlo. Armatevi di tanta pazienza e determinazione per gestire i fastidi passeggeri. Pesci, una buona organizzazione vi aiuterà a non perdere la bussola nei momenti di stanchezza. Sul fronte economico le finanze non saranno stellari, ma vi garantiranno comunque una buona stabilità. Oggi vi saluto con questo proverbio cinese: solo nelle avversità si rivelano i veri sentimenti. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
4: Te le suoniamo di santa ragione.

Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love su RVL, la radio, quasi pronti per arrivare anche alle 11 alla Summer Hit Mix. Intanto ve le suono di santa ragione portandovi al mio paese. Mi sento

Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi degli Stati Uniti sull'Iran nella notte, a riferirlo è il CENTCOM. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato due navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri otto. Esplosioni sono state udite a Manama, capitale del Bahrain. L'ICE di nuovo nella bufera negli Stati Uniti dopo un secondo morto in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione. L'ultima vittima nel Maine, un 26enne colombiano, rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica, secondo le autorità, ma la dinamica della sparatoria non è ancora chiara. È scattata all'alba un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di alcune storiche cosche dell''Ndrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare. Lutto nel mondo della ristorazione toscana. Daniele Fagiolini, chef e titolare dell'antico ristoro Le Colombaie di Catena di San Minato, Pisa, tra i nomi più apprezzati della cucina regionale toscana, è morto all'età di 61 anni. Il cuoco è stato colto da un malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava da solo nella propria abitazione. Siamo allo sport. Stasera si gioca la prima semifinale dei mondiali di calcio 2026. Alle 21 in campo Francia-Spagna. Domani la sfida tra Inghilterra e Argentina. Da oggi si entra nella fase dell'individuazione del nuovo CT dell'Italia, ha detto invece ieri il presidente federale Malagò. Ed è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
3: E siamo pronti all'interno della nostra programmazione mattutina del talk show per la sequenza di hit estive mixate. Vi suoneremo Darwin con Electric, arriveranno anche dei giornalisti con Riccione, mentre Carol G ci proporrà Si antes te hubiera conocido. Ma apriamo la nostra sequenza di Summer Hit con Corona, The Rhythm of the Night.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: la nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
3: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Cannero Riviera on the beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
1: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
4: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

vero. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

disco di Cioffi, si intitola Carmela, novità su RVL la radio, dove ve le suoniamo di santa ragione, dove vi ho promesso che avrei parlato del Moonstar, dove vi abbiamo pubblicato molto materiale relativo alle varie esibizioni. Ecco, sentivo proprio parlare anche nelle scorse settimane qualcuno che diceva: ah, ma dovrebbero farlo anche a Verbania, una cosa del genere. Ok, va bene, allora vi dico chi si è esibito, si sono esibiti Roxette, King Wilde, Jamiroquai, LP, i Duran Duran. Perfetto, e fin qua tutto bene, puoi fare un festival con questi nomi. Qualcuno dice, e sto dicendo a Verbania, comunque nel VCO. Adesso vi dico cosa costano i biglietti, perché io ritengo, ed è questa la problematica, che a Verbania non ci sia il bacino per poter supportare dei costi del genere per i concerti. Ma la prova è data dal Maggiore, dove i biglietti costano tra i 30 e i 50 euro e si fa fatica a riempire. Costi dei biglietti tra i 115 e i 150 euro, ragioniamo sugli euro. Il biglietto standard, categoria Barboni, la battuta. Il Golden Circle costa 250 euro, mentre il biglietto VIP oltre 450 euro. Questo è il motivo per cui a Verbania un festival del genere, che a Locarno riempie, non riuscirebbe a riempire, a meno che tu non faccia una grossa comunicazione fuori per far venire gente da via. Ma l'utenza verbanese, piaccia o no, e lo ripeto, il Maggiore ne è la prova, non è in grado di supportare delle iniziative con questi costi.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat, qua su RBL la radio. Tra l'altro vi voglio segnalare che i costi dei biglietti sono a serata, non per più serate. A serata sono i costi che vi ho detto in precedenza, ma che vi ricordo: 115-150 euro lo standard, il golden è 250, 455 il VIP a serata. Per cui se vuoi fare la serata che ti guardi King Wild e i Roxette, la serata dopo i Duran Duran e poi Jamiroquai, gran bello spettacolo, i video li trovate sulla pagina Instagram di RVL la radio, prendendo quello base spendi 450 euro. Saluto anche Massimo che mi scrive: hai perfettamente ragione, una cosa del genere fatta a Verbania non funzionerebbe per i costi dei biglietti, ma questa prova l'abbiamo già avuta anni addietro quando venne Ermal Meta vincitore del Festival di Sanremo, concerto con 600 paganti. La stessa tour manager, parlando col sottoscritto, disse: non capisco, abbiamo fatto sold out da tutte le parti e qua niente, come nel passato sono state annullati anche altre serate al maggiore perché non c'era prevendita e di conseguenza il problema è il costo dei biglietti. Quindi prima di farsi andare la bocca dietro le orecchie del Moon and Stars, andate a vedere i costi, perché poi cioè non c'è il bacino d'utenza economico per supportare i costi di un'iniziativa del genere dal punto di vista dei biglietti, piaccia o no, questa è la realtà. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Serata e notte impegnativa per le stazioni di Baceno e Macugnaga del soccorso alpino. Alle 20.30 Baceno ha ricevuto una richiesta di aiuto per tre escursionisti rimasti bloccati per sfinimento all'uscita della ferrata Wasserfall sopra Croveo. Uno dei tre non riusciva a proseguire verso l'uscita della ferrata, bloccando anche gli altri. I soccorritori sono entrati da sopra recuperandoli. A Macugnaga, mezzanotte 40, un alpigiano accusato un malore si trovava all'Alpe Pedriola nella zona del rifugio Zamboni. L'elicottero non è riuscito ad arrivare per le nuvole. Alle 2 una squadra è partita e con farmaci ha assistito l'uomo fino a stamattina alle 7, quando l'elicottero d'Alessandria è riuscito ad arrivare. Hanno partecipato anche i militari del SAGF. sono iniziati i lavori di asfaltatura e risanamento corticale sul ponte sul San Bernardino in via Vittorio Veneto, lavori che si svolgono in notturna a cura dell'ANAS dalle 21 alle 5.30 fino al 16 luglio compreso. Di giorno si transita regolarmente, di notte senso unico alternato. Topi all'asilo arcobaleno di Corso Cairoli a Intra, dove si sta svolgendo il centro estivo dell'infanzia. Dopo la segnalazione degli addetti della cooperativa, il sindaco Albertella ha subito disposto la derattizzazione e la chiusura della scuola. Il servizio è proseguito regolarmente alle Peron, da lunedì invece sarà trasferito definitivamente alla scuola dell'infanzia di Trovaso fino alla fine del servizio. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL.
15: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
16: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
13: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 15 luglio. Temporali e schiarite, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio. Anche d'estate.

0: Un sabato italiano, c'è Sergio Caputo, 1983, Sergio Caputo che fu protagonista anche della Notte Bianca, la prima del 2007 a Verbania, dove c'era anche RVL, la radio. L'abbiamo suonata nella mattinata talk show, ma la radio deve anche fare informazione e a questo punto voglio abbiamo interpellato l'assessore del comune di Verbania, Mattia Tacchini, che per parlare che a Intralta cambia volto, perché la viabilità da domani avrà una sperimentazione che tra l'altro era anche attesa da anni. Ce la spiega l'assessore Tacchini. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno Piero e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Si tratta di un'iniziativa, di una proposta che il quartiere Intra fa da anni e che noi ovviamente, essendo sempre in ascolto delle esigenze del quartiere, abbiamo deciso di accettare e di mettere in atto sotto forma di sperimentazione. In buona sostanza verrà invertito il senso in due tratti stradali. Il primo è quello che va dalla rotonda che da 24 maggio interseca Viale San Giuseppe. In questo momento si può scendere, diciamo, dalla direzione che dal cimitero di Intra va verso questa piccola la rotonda. Bene, da domani, quando verrà operata la modifica, si potrà salire, quindi dalla rotonda si andrà verso il cimitero. Il secondo tratto interessato è il tratto finale di via Farinelli, che va dalla rotonda all'intersezione con via Annibale Rosa fino a Corso Cairoli. Oggi si passa nella direzione da Corso Cairoli verso questa rotonda, quindi verso Annibale Rosa, mentre invece da domani si andrà da Annibale Rosa verso Corso Cairoli. Questa iniziativa ha due o tre finalità. Innanzitutto alleggerire per quanto possibile il traffico su via 24 maggio. In secondo luogo cercare di rendere più sicura quella piccola rotonda appunto all'intersezione tra viale San Giuseppe e via 24 maggio. In questo modo le auto non arriveranno da quattro direzioni ma solo da tre. E infine collegare meglio la zona di Trovaso e Renco con la parte di Intralta in modo che sia più efficiente e non si debbano fare giri molto lunghi per collegare queste tre zone.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: Accessorio occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
5: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del Lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
8: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del Lungolago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. 3 spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Super Trailers.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Super Trailers.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
0: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Testa gira Fred De Palma con Anita e Miss Killa, suonata su RVL la radio. Ci stiamo avvicinando anche al momento del GR, dove poi arriverà anche, entreremo anche nella ultima ora della mattinata talk show con Piero Pratesi, che vi accompagnerà fino a l'una, quando poi arriverà la vostra Vale, con lei raschierete il fondo del barile. Intanto una novità, è tornata Katy Perry.

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo
1: di santa ragione.

0: 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sovralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi degli Stati Uniti sull'Iran nella notte, a riferirlo il CENTCOM. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato due navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. I Pasdaran hanno colpito anche una base americana in Giordania. L'Unione Europea apre un nuovo cluster nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Il presidente di turno Byrn ha accolto con favore lo slancio continuo nella candidatura dell'Ucraina dopo un lungo periodo senza progressi e ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev. La cronaca: omicidio di Martina Carbonaro da Fragola a Napoli. Mi dispiace per Martina, chiedo scusa ma non perdono, perché non perdono me stesso di questa brutta cosa. L'ex fidanzato Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio, ha parlato in una dichiarazione spontanea durante l'udienza del processo. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jesi e Sara Di Vita, madre e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella a Campobasso dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime resta il mistero. Una coalizione di 12 stati americani ha intentato una causa contro l'acquisizione di Warner Discovery da parte di Paramount per 110 miliardi di dollari. La causa, presentata davanti a un tribunale federale della California, mira a bloccare la fusione, sostenendo che viola le leggi antitrust statunitensi e in particolare la sezione 7 del Clayton Act, che vieta gli accordi commerciali che potrebbero limitare la concorrenza o creare monopolio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sovralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
2: Sei su RBL, la radio.

versione rifatta 2026 con Mara dell'America di Gianna Nannini, si chiama America Inc. Gianna Nannini featuring Marrakesh su RBL la radio, dove siamo entrati anche nell'ultima ora della mattinata talk show. Intanto ve le suono di santa ragione, in questo caso con un disco che sta funzionando niente male, molto utilizzato soprattutto dalla nazionale inglese ai mondiali, perché loro a fine partita fanno festa negli spogliatoi sulle note del disco di Another con Talk to You su RBL la radio.

0: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
6: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Luca Barbarossa al di là del muro su RVL la radio. Tra poco si parla di pillole di comunicazione grazie alla collaborazione con Gemaria, e intanto una novità, Chris De Sarandi.

0: RBL presenta Area Gem, dietro le quinte della comunicazione.
1: Come usare le AI per comprare meglio? Ciao, sono Davide di Gemarea e questa è Area Gem, dietro le quinte della comunicazione. Quante volte hai cercato online miglior smartphone 2025 o miglior rapporto qualità-prezzo per l'acquisto di una lavatrice ed hai ottenuto una lista di 10 prodotti diversi e tutti con una descrizione completamente diversa tra loro? Primo errore, fare all'AI la stessa domanda che faresti a Google. Qual è il miglior aspirapolvere? L'AI però non conosce chi sei, non sa quanto è grande la tua casa, se hai animali, se hai mal di schiena, qual è il tuo budget reale, una serie di informazioni insomma che permettono poi all'AI di dare una risposta effettivamente utile. La differenza è che Google ti dà delle risposte, mentre invece l'AI può farti una reale consulenza, ma per farlo ha bisogno delle informazioni. Prova quindi a fare questo tipo di domanda all'AI. Ho una casa di 80 metri quadri, pavimento in parquet, ho il gatto che perde pelo, non voglio spendere più di 200 euro e ho mal di schiena. Quale aspirapolvere mi consigli e perché? Quello che ottieni in questo caso non è una lista della spesa, ma è una risposta calibrata effettivamente su quelle che sono le tue necessità. Questo tipo di approccio funziona con qualsiasi acquisto tu debba fare. Più contesto dai, più la risposta sarà vicina alla tua necessità. Quindi l'AI, per chiarire, non è un motore di ricerca, ma è un consulente che sa veramente tutto, o perlomeno quasi tutto. L'unica cosa che non sa sono informazioni che riguardano te. Quella parte spetta a te. Più contesto crei, più la risposta sarà utile. Se questa pillola ti è piaciuta, continua a seguirci sui canali di RBL La Radio e sui canali social di Gemarea.
0: Area Gem, dietro le quinte della comunicazione.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RBL.
3: Per tutta l'estate RBL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RBL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
10: La Procamero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procamero Riviera.
11: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
13: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
14: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
15: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
16: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Langsy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
17: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
18: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandri, edizione flash del nostro notiziario locale. Sarebbe un 21enne disperso nel Lago Maggiore da quasi un anno, la persona ritrovata a 40 metri di profondità domenica da un sub amatoriale nella zona di Caldè a Castelveccana e recuperato dai vigili del fuoco. I genitori del ragazzo di origini ivoriane avrebbero riconosciuto il costume da bagno che indossava. Si era tuffato il 22 agosto 2025 nella stessa zona alle fornaci di Caldè senza più riemergere. Serviranno ulteriori accertamenti medico-legali per stabilire con esattezza l'identità. Le indagini sono della Guardia Costiera di Solcio di Lesa. Topi all'asilo arcobaleno di Corso Cairoli a Intra, dove si sta svolgendo il centro estivo dell'infanzia. Dopo la segnalazione degli addetti della cooperativa, il sindaco Albertella ha subito disposto la derattizzazione e la chiusura della scuola. Il servizio è proseguito regolarmente alle Peron. Da lunedì invece sarà trasferito fino alla fine del centro estivo alla scuola dell'infanzia di Trobar. Incontro tra i vertici di VCO Trasporti, le associazioni sindacali. L'azienda ha presentato dati economici in miglioramento. Si è parlato di futuro assetto del trasporto pubblico locale e delle procedure relative all'affidamento delle concessioni che la Regione Piemonte prevede di avviare entro la fine del 2026. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
16: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Summer Funk, c'è Francesco Gabbani su RVL, la radio. Tra poco la vostra Vale, che è già apparsa negli studi di RVL, pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio. E intanto la musica che ci regalano, in questo caso una commistione di etnie e musicalità, da Napoli, quella partenopea, a quella magrebina nordafricana e quella anche un po' sudamericana. In Nuguenea con On and On, con Tom Misch su RVL, la radio, nella mattinata talk show con Piero Pratesi, che vi augura ancora buon martedì, soprattutto, e tra poco buon appetito.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
7: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
8: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
9: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra in via San Vittore 90. Alpina Factory Store. Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

Sophie and the Antonettes su RVL, la radio dove ve le sogniamo di santa ragione. La mattinata talk show che sta per giungere alla conclusione, la rima assolutamente non era voluta, è un puro caso, ma vi porto sulla costiera amalfitana.

Impala and Jenny Dracula, la versione remix, come dicono loro, Dracula, così va detta, così, perché sennò non vale. Dracula. Siamo giunti al termine, appuntamento con la mattinata talk show di questo martedì 14 di luglio, festa nazionale francese, ma festa nazionale, no, festa anche a casa mia, visto che mio fratello compie gli anni. E a questo punto io devo rinnovarvi l'appuntamento per quanto riguarda la mattinata talk show con Piero Pratesi a domani, mercoledì, staremo insieme dalle 10 all'una. Tra poco invece arriva la vostra Vale, con lei raschierete il fondo del barile nella prima parte del pomeriggio fino alle 16. A questo poi arriverà anche Marco Pennacchini e via via tutta la programmazione di RVL, la radio che si dipanerà fino alle 2 di questa mattina. Allora io vi auguro buon appetito e come al solito vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Tornano le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Trump al congresso aveva annunciato la ripresa dei raid soprattutto per colpire le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e anche l'impianto nucleare di PKX Mountain. L'Iran direziona i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture americane in Bahrain e in Giordania e colpisce due petroliere degli Emirati nello stretto, causando un morto e 8 feriti. In Parlamento in Iran intanto arriva un DDL sulla gestione di Hormuz. Siamo fermi e decisi sulle linee rosse. 79 persone sono state arrestate, di cui 73 in carcere, 6 ai domiciliari nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche dell'Andrangheta dei De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. Il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento, anche sulle preferenze, e quanto si apprende da diverse fonti DEM in vista dell'esame della riforma della legge elettorale in aula alla Camera. La maggioranza si spacca. Ieri Fratelli d'Italia ha depositato un emendamento con Noi Moderati e UDC sulle preferenze, senza la firma di Lega e Forza Italia. E siamo allo sport. Il calcio è il giorno dell'inizio dell'era di Max Allegri a Napoli. Dalla Teatro San Carlo la presentazione del nuovo allenatore e successore di Conte. A chi gli domandava di schede e moduli, Allegri ha risposto: abbiamo una rosa forte o giocatori che possono giocare sia con un sistema che con un altro. L'importante, ha detto, sono voglia ed entusiasmo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Code a tratti per traffico intenso sul percorso milanese della A4 Milano Venezia tra Pelo e Milano Est in direzione Venezia. 5 km di coda sulla tangenziale ovest di Milano a causa di un incidente che coinvolge più veicoli tra Viale Certosa e Baggio Cusago in direzione dell'Autosole. Rallentamenti e code per traffico intenso sulla tangenziale nord tra Lecco Monza e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Da Tiziana Alfano è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Eccoci pronti a partire con una nuova puntata di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Sono le 13:05, la vostra Vale è tornata on air con una bella pila di notizie curiose da raccontarvi e una moltitudine di successi musicali da suonarvi di santa ragione. Staremo insieme fino alle 16 in 3 ore di diretta. Saluto Piero Pratesi e non mi perdo in chiacchiere inutili. Vi auguro buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè e schiaccio play su The Wave Jungle.

sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari si uniscono ai jungle per dare il via raschiando il fondo del barile in questo martedì 14 luglio. Per scrivere a me la vostra Vale, affidatevi a WhatsApp e salvate in rubrica il numero di RVL 0323 552124, mentre per trovare le nostre pagine sui social cercate chiocciolina RVL la radio su Facebook, Instagram ed X, e lì avrete accesso ad un sacco di contenuti, comprese le fotogallerie degli eventi che ci vedono protagonisti, specialmente in questi mesi estivi. Arriva Stella Lefty con Boston.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
3: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
4: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato. RVL
5: La Radio. Super Trailers. Il cinema alla radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Super Trailers.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Super Trailers.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
14: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.

Mentre finiva il 1981, i Kool & the Gang sfornavano quello che sarebbe diventato uno dei loro migliori successi discografici, Get Down On It, su RVL Radio, singolo che nel 2000 venne remixato anche dagli Eiffel 65. Ma oggi noi abbiamo scelto di ascoltarci la versione originale per sentirci per un attimo come se fossimo all'interno di RVL Ti Ricordi Quando, il programma suonato in vinile del sabato e la domenica interamente dedicato alla musica 70 e 80, in onda ogni weekend su RVL la radio dalle 18 alle 20 con Piero Pratesi. In realtà però qua stiamo raschiando il fondo del barile, ci occupiamo di notizie curiose e il potere da remida di Taylor Swift ha colpito ancora e ha trasformato in oro perfino la spazzatura. Ne parleremo meglio tra poco, subito dopo l'informazione locale delle 13:30. Subito Baby K con Tuca Macarena.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
2: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma, cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliespalloni.com. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
4: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Serata e notte impegnativa per le stazioni di Baceno e Macugnaga del soccorso alpino. Alle 20.30 Baceno ha ricevuto una richiesta di aiuto per tre escursionisti rimasti bloccati per sfinimento all'uscita della ferrata Wasserfall sopra Croveo. Uno dei tre non riusciva a proseguire verso l'uscita della ferrata, bloccando anche gli altri. I soccorritori sono entrati da sopra recuperandoli. A Macugnaga, mezzanotte 40, un alpigiano accusato un malore si trovava all'Alpe Pedriola nella zona del rifugio Zamboni. L'elicottero non è riuscito ad arrivare per le nuvole. Alle 2 una squadra è partita e con farmaci ha assistito l'uomo fino a stamattina alle 7, quando l'elicottero d'Alessandria è riuscito ad arrivare. Hanno partecipato anche i militari del SAGF. Sono iniziati i lavori di asfaltatura e risanamento corticale sul ponte sul San Bernardino in via Vittorio Veneto, lavori che si svolgono in notturna a cura dell'ANAS dalle 21 alle 5.30 fino al 16 luglio compreso. Di giorno si transita regolarmente, di notte senso unico alternato. Stoppi all'asilo arcobaleno di Corso Cairoli a Intra, dove si sta svolgendo il centro estivo dell'infanzia. Dopo la segnalazione degli addetti della cooperativa, il sindaco Albertella ha subito disposto la derattizzazione e la chiusura della scuola. Il servizio è proseguito regolarmente alle Peron. Da lunedì invece sarà trasferito definitivamente alla scuola dell'infanzia di Trobaso fino alla fine del servizio. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
1: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
4: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 15 luglio. Temporali e schiarite, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56. Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Alfa e Giovanotti per Buon Vento su RVL Radio, la vostra Vale on air per raccontarvi le notizie più curiose che si trovano in circolazione. È terminato uno degli eventi più chiacchierati del 2026, ovvero il matrimonio di Taylor Swift e della star del football americano Travis Kelce. Sul pavimento all'esterno del Madison Square Garden sono rimaste solo le briciole, o per meglio dire la spazzatura. Spazzatura che però ha acquisito valore, un sorprendente valore considerando che normalmente sarebbe finita nel secchio, dopo che l'artista newyorkese Justin Gignac l'ha raccolta dalla strada, imbustata e rivenduta online per $25 al sacchetto. Mozziconi di sigaretta, cartacce, tappi di bottiglia, perfino un test d'ovulazione e un AirPod smarrito sono stati immediatamente acquistati dai fan della pop star, e la scorta di monnezza è andata esaurita in poche ore solo perché proveniva dal matrimonio di Taylor Swift. Ragazzi, se volete, io da parte un po' di spazzatura ve la vendo volentieri, svuoto il posacenere, posso elargire mozziconi che hanno ascoltato tante volte i successi della Swift mentre li passavamo in radio. Non vedo poi così tanta differenza alla fine. Fatemi sapere. Arrivano i 30 Seconds to Mars intanto su RVL, c'è Stuck.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del Lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero.

0: Tua idea con RBL la radio.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RBL.
1: Per tutta l'estate RBL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RBL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

Poi Shakira sembra quasi volerci dire di spicciarci, di darci una mossa e non fermare la musica. Dai dai su RVL Radio alle 13:57 minuti, ma io mi voglio prendere il tempo per fare un saluto speciale al Penna, che sentirete on air dalle 16 subito dopo la fine di Raschiando il fondo del barile, e a suo figlio Andrea. Entrambi ci ascoltano in streaming internet in pausa pranzo e io mando loro un grande abbraccio. A distanza però, perché fa caldo, i gesti d'affetto in estate funzionano così. Flamenco Paranoia su RVL, vi suoniamo Samurai J.

0: Presentato da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo martedì 14 luglio. Si è chiuso a San Siro con un bilancio da record il viaggio di Max Pezzali nei più grandi stadi italiani. Il Max Forever Gli Anni d'Oro Stadi 2026 è il tour più venduto di quest'anno con i suoi oltre 683.000 biglietti per i 15 appuntamenti live. Ed è già tempo di ripartire. Max Pezzali a dicembre sarà di nuovo in tour nei palasport italiani con Max Forever, stessa storia, stesso posto, stesso bar. A San Siro, prima dell'ultimo live, incontrando la stampa, ha svelato qualcosa del nuovo evento.
1: Quello che deve arrivare sarà una figata totale, perché sempre nell'onda del ingredienti simili, piatto diverso, questo sarà stessa storia, stesso posto, fare quello che parte nei palazzetti. Lì sarà proprio il ricreare l'atmosfera e le emozioni dei bar di provincia, cioè il luogo in cui io e tanti della mia generazione abbiamo costruito la nostra educazione sentimentale e narrativa.
0: Londra ha reso omaggio a Ludovico Einaudi con due appuntamenti che segnano una delle pagine più significative del suo percorso artistico. Nella prestigiosa Royal Albert Hall, il compositore e pianista ha ricevuto l'Innovation in Music Award in occasione della 50esima edizione degli O2 Silver Clef Awards, organizzati da Nordoff & Robbins, la più importante charity britannica dedicata alla musicoterapia. Il premio riconosce il contributo di Ludovico Einaudi all'evoluzione della musica contemporanea, capace di unire composizione, musica per il cinema e sperimentazione sonora in un linguaggio che ha conquistato il pubblico internazionale.

0: L'Accademia di Belle Arti di Carrara presenta i risultati del progetto Comunità dell'Arte Diffusa, iniziativa di arte diffusa transmediale, multimodale e interattiva finanziata nell'ambito del PNRR e coordinata dall'Accademia Carrarese. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i dati e gli esiti del progetto che nei mesi scorsi ha coinvolto 18 istituzioni accademiche italiane, con l'obiettivo di mettere in dialogo territori, istituzioni accademiche e culturali e valorizzare il patrimonio artistico nazionale, trasformando città, borghi e piazze in un unico spazio creativo condiviso. Le istituzioni partecipanti hanno contribuito con competenze multidisciplinari che spaziano dal design alle arti applicate alla tecnologia, dal teatro alla danza, dal cinema alla musica e alle arti performative. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
2: Le 14:04, siamo saltati dalla prima alla seconda ora di Raschiando il fondo del barile senza quasi rendercene conto e siamo pronti quindi per un bel viaggio nelle estati passate a cavallo di quattro tormentoni. Stiamo per suonare Avril Lavigne con Girlfriend, Roma Bangkok di Baby K e Giuseppe Ferreri, Bumblebee per Crime of Passion e subito Juni Russo e il remix di Mediterranea.
1: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: Divertiti con i nostri cani Le, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio.

0: casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del Lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 0 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
7: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: volete correre una maratona sul palco mentre si balla e si canta, basta essere allenati, e lui lo è, lui non sta mai fermo. Harry Styles con Dance No More su RVL Radio, e dall'allenamento per il corpo passiamo a quello per la mente, altrettanto importante. Parliamo di libri con Maria Elisa e scopriamo i più venduti della settimana.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è Matteo Bussola con Il sole nelle pozzanghere. Al secondo posto Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero. Al primo posto Gianluca Gotto, Ci basterà mangiare il vento. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto Giorgio Parisi, Le simmetrie nascoste, perché la fisica è alle radici dell'intelligenza artificiale di oggi e di domani. Un libro per capirci di più, scritto proprio dal premio Nobel per la fisica Parisi. Alla seconda posizione il vincitore del premio Strega 2026, Michele Mari, con I convitati di pietra. 22 luglio 1975, quella data fatidica in cui una classe del liceo, festeggiando con una cena il primo anniversario dell'esame di maturità, decide di stipulare un accordo di sangue e denaro. Ognuno dei 30 ex alunni verserà tutti gli anni una cifra. Il capitale sarà investito in modo da generare, col trascorrere dei decenni, un'autentica fortuna. Il meccanismo è semplice: la riffa terminerà quando saranno rimasti in vita soltanto 3 compagni di classe. A quel punto i superstiti potranno godere del montepremi. Alla prima posizione c'è Ariel Lowen con L'inverno della levatrice. Maine, villaggio di Hallowell, una notte del 1789. In inverno, fiume Kennebec è quasi completamente ghiacciato, invaso da micidiali lastroni che tagliano come cristallo. Prima di chiudersi nella loro gelida prigione, le acque restituiscono il corpo di Joshua Burgess con gli abiti che ancora lo avvolgono come petali di un grande tulipano appassito. A esaminare quel cadavere gonfio e martoriato viene convocata Martha Ballard, la levatrice del villaggio, colei che facilita le nascite, che ascolta i corpi dei malati e se ne prende cura. Ma passiamo ora al consiglio della settimana. Paola Barbato con Cuore capovolto. Alberto Danini è un'ombra, agente del servizio centrale operativo, esperto informatico, si nasconde dietro uno schermo del Dipartimento di Polizia Giudiziaria perlustrando i meandri della rete a caccia di predatori. Si finge un adolescente fragile, ma è una maschera dolorosa da indossare. Un adulto che si muove come un serpente in mezzo ai ragazzi, che cambia pelle di continuo. Quel ruolo da esca entra in risonanza con il bambino fragile che anche lui è stato. Per questo è il migliore in quello che fa. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog, ilibridimag.it. Buona lettura.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: Passenger è il nuovo singolo di Alex Warren che abbiamo messo in rotazione su RVL Radio lo scorso venerdì, e in arrivo ci sono un po' di buone notizie raccolte nella rubrica ad esse dedicata.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beach4babies.com.
11: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
12: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
13: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1500 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
14: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
16: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
17: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Identificata la firma degli incubi, è riconoscibile nel tracciato dell'elettroencefalogramma e potrebbe aiutare a capire le basi neurali delle emozioni vissute durante i brutti sogni. Lo indica una ricerca finlandese. I ricercatori hanno scoperto che esiste un meccanismo emotivo condiviso tra il sogno e la veglia. Questa caratteristica, chiamata asimmetria alfa frontale, è stata collegata alla rabbia e all'autocontrollo durante il dormiveglia e potrebbe essere un indicatore universale della regolazione delle emozioni. Una siringa con l'ago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia, dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'Ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
19: In ogni canzone
20: un brivido di piacere.
19: Sei su RDL, RDL la radio.

0: buona domenica.
1: La musica di Saif, buona domenica su RVL Radio, anzi buon martedì pomeriggio da parte della vostra Vale. Per l'Accade Oggi del 14 luglio tocca immergersi nella cultura hippie di fine anni 60 e parlare del film Easy Rider, Libertà e Paura, che usciva al cinema in questa giornata nel 1969. Dennis Hopper, Peter Fonda e un giovanissimo Jack Nicholson attraversavano gli Stati Uniti da Los Angeles alla Louisiana a bordo delle loro motociclette, dei loro chopper, fumando marijuana. Anche nella realtà sul set pare che gli attori ne facessero abbondante uso per trovare l'ispirazione, affrontando avventure e il pregiudizio della gente a causa del loro modo di vestire e di vivere. E ad esprimere alla perfezione questa voglia di inseguire la libertà ad ogni costo c'era soprattutto una canzone nella colonna sonora di Easy Rider che vado a suonarvi qua su RVL. Born to be Wild degli Steppenwolf.

0: Accessorio occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social. Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania. Con il patrocinio della Regione Piemonte e il Distretto Turistico dei Laghi e la Provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Giselle è ancora una novità su RVLL Radio, ma ci ha già conquistato con Dimanche Midi Pill. Dopo quella di Saif, questa è un'altra canzone che rimanda al settimo giorno, alla domenica. Ma il bello dell'estate è che non c'è bisogno di attendere il weekend per fare festa. Per esempio, domani il DJ set di RVL vi aspetta dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra per una serata nazionale popolare, e poi si continuerà con le serate del giovedì a Intra. La nostra Happy Music in Piazza San Vittore e la migliore House by RVL al Chicco d'Oro. Ce n'è un po' per tutti i gusti. E irraschiando il fondo del barile arriva Fulminacci con Maledetto Me.

0: 4, ma allo stesso numero. WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo 1-0323-55-21-24. Anche per WhatsApp.
1: Let's go. Sounds good.

0: e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marina. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere un portavoce del regime, rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Diversamente precisa ancora il portavoce, si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran. La politica italiana: oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. La maggioranza, in precedenza divisa soprattutto sulle preferenze, sembra abbia trovato una sintesi. Il voto resta comunque incerto per alcuni punti su cui non è stato trovato l'accordo invece tra le opposizioni. La cronaca: 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta di Di Stefano, Tegano e Condello. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droghe, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi da fuoco. Dopo giorni di grande caldo in tutta Italia si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature a salire fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e della Sicilia. Siamo al calcio. In casa Napoli è tempo di ripartire ed è questo l'imperativo che si è posto Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan, culminato con la mancata qualificazione alla Champions League, il conseguente esonero. Il tecnico livornese in conferenza stampa di presentazione si è detto ottimista comunque per la nuova stagione, vista anche l'importanza della rosa a disposizione. È tutto, alla prossima edizione.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: Abbiamo sfondato anche il muro delle 15 in questo martedì pomeriggio da raschiare il fondo del barile. Sono passati 2 minuti dal nostro ultimo giro d'ora e dopo le news dall'Italia e dal mondo ci ascoltiamo in fila Kamrad con Be Mine della scorsa estate, Venus delle Bananarama da quella del 1986, la Samba do Brasil dei Bellini e in testa Eric Pritz per partire dal 2004. C'è Call on Me.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, chiusa con code per incidente la 10 Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e svincolo a 7 verso Genova. E sempre sulla 10 veicolo fermo con code tra Albisole e Celle Ligure in direzione di Genova. Rallentamenti per incidente sulla 6 Torino Savona altezza Fossano direzione Torino. Traffico intenso con code a tratti sulla Venezia Trieste la A4 tra Latisana e San Sino di Livenza verso Venezia. Tra Emilia e Toscana chiusa per lavori la A1 panoramica tra Pian del Voglio e Aglio in direzione di Firenze. Deviazioni possibili sulla A1 direttissima. La riapertura alle 17. Sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo code per incidente tra svincolo a 25 e Pescara Nord verso Ancona. È tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
8: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31

0: Castello del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
5: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
6: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: apriamo la margherita con Madame su RVL e la radio e scopriamo gli appuntamenti che ci aspettano in Piemonte con la rubrica What's On.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RVL la radio.
3: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: What's On? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
5: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Domani sera al Flower Festival di Collegno fa tappa la tournée Terre Rare 9626 dei Subsonica. Terre Rare è il loro nuovo lavoro che attraversa geografie reali e immaginarie, con uno sguardo rivolto al presente, tra ferite tensioni, ombre e aperture. Le sonorità si orientano verso timbri più organici rispetto al passato, arricchite da strumenti raccolti durante un viaggio sull'altra sponda del Mediterraneo. Mercoledì 15 luglio, nella cornice di Piazza Alfieri ad Asti, Giorgia porterà dal vivo il suo nuovo tour intitolato G-Summer. Dopo aver collezionato una sfilza di serate sold out nei Palasport durante l'inverno, la cantante romana ha deciso di passare la bella stagione tra le piazze più affascinanti d'Italia. Dal 15 luglio all'11 settembre le colline di Langhe, Roero e Monferrato, insieme all'Appennino piemontese, ospiteranno l'undicesima edizione di Attraverso Festival, un'iniziativa culturale diffusa che mette in rete oltre 25 comuni tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo. Domani sera si inizia con Paolo Ruffini a Saluzzo in piazza Montebello. Musica e teatro si fondono nell'omaggio a Fabrizio De André, firmato dall'associazione musicale Anime Salve, spettacolo che ha conquistato il pubblico registrando rapidamente il tutto esaurito. L'appuntamento è in programma mercoledì 15 luglio alle 21 all'Arena Sacerdote del Teatro Sociale di Alba, si inserisce all'interno della rassegna Arena d'Estate. L'estate monregalese entra nel vivo all'insegna del grande pubblico e dell'entusiasmo. La 31esima edizione dei Dui Pass, la storica manifestazione curata dall'associazione La Funicolare, con la collaborazione e il patrocinio oneroso del comune di Mondovì, ha registrato un clamoroso tutto esaurito nel quartiere ebreo durante i primi due appuntamenti. Il cartellone prosegue mercoledì 15 luglio con una serata ricca di novità e intrattenimento diffuso. Piazza Roma si trasformerà in un campo a cielo aperto per il Volley Night Show, che vedrà protagonisti circa 150 tra giovani atleti e allenatori dello Smile Volley Camp, affiancati sul palco da due nomi d'eccezione della pallavolo italiana come Marco Bracci e Roberto Serniotti. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
2: What's On in Piemonte. Lo trovi anche su zipnews.it.
6: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix.

siamo nel chill grazie a Gali su RVL Radio, ma tra poco torneremo sul fondo del barile per l'ultima curiosità di questa puntata. E intanto ci portiamo verso l'informazione locale delle 15.30 con Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
5: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sarebbe un 21enne disperso nel Lago Maggiore da quasi un anno, la persona ritrovata a 40 metri di profondità domenica da un sub amatoriale nella zona di Caldè a Castelveccana e recuperato dai vigili del fuoco. I genitori del ragazzo di origini ivoriane avrebbero riconosciuto il costume da bagno che indossava. Si era tuffato il 22 agosto 2025 nella stessa zona alle fornaci di Caldè senza più riemergere. Serviranno ulteriori accertamenti medico-legali per stabilire con esattezza l'identità. Le indagini sono della Guardia Costiera di Solcio di Lesa. Topi all'asilo arcobaleno di Corso Cairoli a Intra, dove si sta svolgendo il centro estivo dell'infanzia. Dopo la segnalazione degli addetti della cooperativa, il sindaco Albertella ha subito disposto la derattizzazione e la chiusura della scuola. Il servizio è proseguito regolarmente alle Peron. Da lunedì invece sarà trasferito fino alla fine del centro estivo alla scuola dell'infanzia di Trobaso. Incontro tra i vertici di VCO Trasporti, le associazioni sindacali. L'azienda ha presentato dati economici in miglioramento. Si è parlato di futuro assetto del trasporto pubblico locale e delle procedure relative all'affidamento delle concessioni che la Regione Piemonte prevede di avviare entro la fine del 2026. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
16: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Un canto d'amore si leva su RVL Radio per dare il via agli ultimi 20 minuti scarsi di Raschiando il fondo del barile. È quello di Angelina Mango e Marco Mengoni per inciso, e l'ultima notizia curiosa della puntata di oggi ci porta in Ecuador, dove gli animali domestici iniziano ad essere sdoganati come testimoni di nozze, purché siano affiancati da almeno due esseri umani. Come racconta l'ANSA, pare che da quelle parti sempre più coppie decidano non solo per avere dei matrimoni pet friendly, ma anche per avere il proprio cane o il proprio gatto come testimone, facendogli apporre l'impronta della zampa su un certificato di matrimonio simbolico, mentre agli umani spetta la firma sugli atti del comune.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
3: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
5: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
8: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

piace da ondeggiare e non si scappa. Belly Dancer di Mumbeck ci riporta nel 2022 e per arrivare alla fine della prima parte del martedì pomeriggio di RVL Radio ci ascoltiamo anche Cabana di Rama.

Le 15:57 minuti, capolinea per la vostra Vale, per Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Fine della puntata di oggi, ma ci risentiremo domani dalle 13 per altre 3 ore da passare insieme. Restate lì ed alzate il volume, perché adesso inizia Occhio al Penna. Io vi lascio con Marco Pennacchini e ci aggiungo baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: tra poco su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. La politica in primo piano. Oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. La maggioranza in precedenza, divisa soprattutto sulle preferenze, sembra abbia trovato una sintesi. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti invece non è stato trovato un accordo tra le opposizioni. Dall'estero l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere un portavoce, rispettare ed eritere il popolo iraniano, che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. La cronaca: Antonio Cercola, di 58 anni, è stato ritrovato morto questa mattina nella sua abitazione a Pagani, in provincia di Salerno. Il corpo, secondo le prime informazioni, avrebbe mostrato segni di violenza. I carabinieri avrebbero fermato il figlio 27enne. Al momento non esclusa alcuna pista. A Petriolo, in provincia di Macerata, un uomo invece di 29 anni ha investito un cagnolino uccidendolo davanti ai suoi padroni ed è fuggito a folle velocità. Il 29enne è stato poi denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di uccisione di animali e violenza privata. Il tennis: Andrea Pellegrino vince l'esordio all'ATP 250 di Bastad in Svezia. Al primo match nel circuito maggiore da Parigi, il pugliese batte il norvegese Kier, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in un'ora e 23 minuti di gioco. L'azzurro dunque si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev. È tutto, alla prossima edizione.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla 9 Milano Chiasso, code in direzione della Svizzera tra Monte Olimpino e Chiasso. E a Milano, sul tratto cittadino della 4, si sta in fila a causa di un incidente avvenuto tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. In carreggiata opposta, quindi verso Torino, altre code per traffico tra Monza e Sesto San Giovanni. Lavori questa notte sulla 8 dei Laghi, tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e Gallarate in direzione di Milano. Con lo stesso orario, quindi 21.5, chiusa anche la diramazione Gallarate-Gattico tra Besnate e la 8 dei Laghi in questa direzione. Lavori anche sulla 4 Milano-Venezia tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Dalmine e Bergamo in direzione di Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
6: Martedì pomeriggio di RVL continua con me, Marco Pennacchini. Buon pomeriggio a tutti voi. Questo è Occhio al Penna fino alle 19 di questo 14 luglio 2026. Come sempre un saluto alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Abbiamo tre ore da passare insieme. Le iniziamo con Al Golding.

via io, però anche no, J-Ax ci porta per mano fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi, X, Facebook, Instagram. Ci trovate sempre come RVL Radio. Mi raccomando, partecipate sui nostri social, scrivete, ricondividete, commentate, mettete like, tutto quello che volete per vivere al meglio l'estate 2026 di RVL Radio. C'è Olivia Rodrigo, Drop That.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce si viaggia incolonnati per la presenza di veicoli scortati fra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord in direzione Gravellona Toce. Sulle restanti vie di collegamento regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la provinciale 88 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Castelnuovo Scrivia. Per il momento è tutto, buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
0: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store. Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del Lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
8: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
10: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social trattoria La Vacascia.
11: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
12: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del Lungolago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. 3 spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
15: Occhio al Penna, con Marco Penna Pennacchini.

Toti Alfa con Buon Vento, una super rotation su RVL Radio, una delle tante hit per l'estate 2026. Questo è Occhio al Penna fino alle 19. Mondiali stanno per finire. Beh, lo devo fare almeno un riferimento. Un riferimento calcistico, altrimenti no, altrimenti non era una settimana. Finiranno questa domenica 19 con la finalissima. Lei è la specialista in assoluto delle canzoni tema per i mondiali. Sto parlando di Shakira, anche quest'anno con Dai Dai, è stato l'inno ufficiale di FIFA 2026. Ed è stata anche Shakira, in realtà. Questa poi è una notizia che magari è rimasta lì un po' in un angolo, ma è stata una delle prime artiste a donare e a fare qualcosa per il Venezuela, colpito dal terremoto devastante, anzi da un paio di terremoti devastanti negli ultimi giorni, una catastrofe terribile. Ha donato subito parecchi aiuti, anche arrivati dai proventi del tema dei mondiali, e poi si è spinta in avanti con varie associazioni di cui fa parte. Quindi davvero una grande donna, una grande artista. Questo è appunto l'inno dei mondiali USA, Messico e Canada 2026. Mi stavo dimenticando del Canada, speriamo che non se lo prendano gli amici canadesi. Questo è Dai Dai.

0: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
4: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
7: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: Occhio al Fenna su RVL la radio.

Sofian De Antoniet, Hi My Love, su RVL Radio, il pomeriggio di Occhio al Penna, l'estate, quanto è bella, la stagione estiva, tranquillo, sereno, sei lì con la radio accesa e magari ripensi a quando avevi l'amico di penna. Non me, va bene che Occhio al Penna e tutto il resto, no? No, nel senso che tempo fa si faceva, adesso magari ci sono gli strumenti digitali, ci sono i social, c'è WhatsApp, quindi non è che uno si mette a scrivere le lettere, sono cadute praticamente in disuso la lettera, la forma epistolare, diciamo così, cartacea. Però c'era questa cosa, allora raccontateci un po', ce l'avevate l'amico di penna o ce l'avete ancora? O magari avevate l'amico con cui vi scambiavate le lettere e poi si è evoluto in qualcosa di particolare, in qualcosa di digitale. Adesso vi scrivete sui social, vi scrivete le email, perché era una cosa che d'estate si faceva molto, no? Ti incontravi e dicevi, ciao, scambiamoci gli indirizzi, così poi ci continuiamo a sentire.

Il nuovo di Levante, parliamo di amici di penna, nel senso di persone con le quali abbiamo scritto, ci siamo scritti delle lettere magari in passato e le abbiamo fatte adesso. Ci ha scritto Patrizia, professoressa di italiano, diceva una cosa che si faceva prima con gli alunni, che bella questa parola che mi fa tornare indietro nel tempo. Praticamente si davano degli indirizzi, soprattutto alle superiori o anche alle medie, no? E potevate, c'era questo scambio tra persone di diverse regioni in Italia, ma anche all'estero, soprattutto per chi studiava lingue straniere, magari per esercitarsi, scrivevi a qualcuno in Francia, qualcuno in Spagna, qualcuno in Inghilterra, proprio per esercitarsi con la lingua straniera. C'è Summer Potential.

0: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
4: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
5: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Marca Claremont, che producono il tormentone presumibilmente dell'estate 2026, Super Rotation su RVL Radio, Partenope con Serena Brancale e The Colors. Serena Brancale che è in giro da ormai che è la fine di aprile, se non ricordo male, con il suo Sacro Tour, con tantissime date ancora per tutta l'Italia. Ci sarà per esempio dopodomani a Cuneo, poi si andrà a Como il 21 luglio, La Spezia e tante altre date che io vi ricordo potete seguire, non solo quelle di Serena Brancale ma di tutti gli artisti che sono in tour su rvl.it, il nostro sito. C'è un'ampia sezione, vi basta cliccare sulla sezione concerti e ci sono le date aggiornate in tempo reale. Tame Impala, Dracula.

detto Tame Impala di Kevin Parker, direttamente dall'album Deadbeat. All'interno c'è appunto questa Dracula, la terza traccia del disco, che stavo vedendo si può trovare in 156.000 formati diversi, dal doppio vinile colorato a quello nero classico, al CD, allo streaming, ovviamente ormai si trovano in tutti i modi. Arrivano le news delle 17, vi ricordo che a seguire c'è Luce Verde con tutti gli aggiornamenti sul traffico, sempre molto importanti durante questo periodo di partenze ma anche di rientri. Prima c'è Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Un saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
2: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da tre giorni adesso con il mio staff. Abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi tre giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'ho fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone. E penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono le sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare, e nulla. E sicuramente sarà a me, al mio staff e alle persone che ci circonderanno, che sono qua. C'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo, e dopo le altre problematiche sinceramente in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, che è una storia gloriosa, e io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Resta intenso il traffico sulla 9 Milano-Chiasso, code in direzione della Svizzera tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 8 Milano-Varese, code per un incendio adiacente alla sede stradale tra Castronno e Solbiate Arno nelle due direzioni. Andiamo sulla 4 Milano-Venezia, si sta in fila a causa di un incidente avvenuto tra Trezzo e Capriate verso Venezia. Restiamo sulla 4 nell'area milanese per traffico, code tra Monza e Cormano verso Torino, e in carreggiata opposta altre file tra Viale Certosa e Milano Est. Incidente sulla tangenziale nord, code tra la Milano Meda e Nova Milanese in direzione della tangenziale est. Lavori questa notte sulla 8 dei Laghi tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e Gallarate in direzione di Milano. Con lo stesso orario, quindi 21:05, chiusa anche la diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e la 8 dei Laghi in questa direzione. Lavori anche sulla 4 Milano Venezia tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Dalmine e Bergamo in direzione di Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
6: Il martedì di RVL continua con una nuova Summer Hit. Emma Apnea, gli War Republic, Runaway, Alexander Stan, Mix Sax Beat. E ci sono anche Benji e Fede, Mosca Mule.
5: Summer Hit su RVL La Radio. I successi di tutte le estati per tutta

0: tutta l'estate nelle nostre Summer Heat. Ora tempo di infotraffico, pubblicità e ci sono i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 505 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Siamo davvero ovunque. RBL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RBL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
7: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
8: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
12: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
15: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
16: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
17: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Scandi House di The Boves Magnetic su RVL la radio. Una buona giornata da Marco Pennacchini, questo è Occhio al Penna fino alle 19. Stavamo parlando di amici di penna, non i miei, cioè gli amici quelli con cui ti scrivevi delle lettere, e ci sono molti che ci stanno scrivendo, ma ho aperto questo tema non per caso, perché c'è una notizia che è uscita proprio in questi giorni abbastanza particolare, che riguarda appunto gli amici di penna e quanto possono essere importanti le lettere, quanto anche possono valere a livello monetario. Fred De Palma, La testa gira.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
7: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
8: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

0: Tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sarebbe un 21enne disperso nel Lago Maggiore da quasi un anno. La persona ritrovata a 40 metri di profondità domenica da un sub amatoriale nella zona di Caldè a Castelveccano e recuperato dai vigili del fuoco. I genitori del ragazzo di origini ivoriane avrebbero riconosciuto il costume da bagno che indossava. Si era tuffato il 22 agosto 2025 nella stessa zona alle fornaci di Caldè senza più riemergere. Serviranno ulteriori accertamenti medico-legali per stabilire con esattezza l'identità. Le indagini sono della Guardia Costiera di Solcio di Lesa. Topi all'asilo arcobaleno di Corso Cairoli a Intra, dove si sta svolgendo il centro estivo dell'infanzia. Dopo la segnalazione degli addetti della cooperativa, il sindaco Albertella ha subito disposto la derattizzazione e la chiusura della scuola. Il servizio è proseguito regolarmente alle Peron. Da lunedì invece sarà trasferito fino alla fine del centro estivo alla scuola dell'infanzia di Trobato. Incontro tra i vertici di VCO Trasporti, le associazioni sindacali. L'azienda ha presentato dati economici in miglioramento. Si è parlato di futuro assetto del trasporto pubblico locale e delle procedure relative all'affidamento delle concessioni che la Regione Piemonte prevede di avviare entro la fine del 2026. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: In ogni canzone
0: un brivido di piacere.
1: Sei su RVL, la radio.

direttamente dall'Olanda, Nover, insieme a 54 Ultra, Soul to You, il martedì pomeriggio di Occhio al Pin con me, Marco Pennachini, fino alle 19, perché stiamo parlando di lettere, perché è successa una cosa. Allora, esiste la lettera più costosa del mondo, anzi più di valore del mondo, non più costosa, perché no, ai tempi non è costata tantissimo. Perché è una lettera del 4 ottobre 1847, dov'è il suo valore? Il valore è fuori, nella busta, perché c'è un francobollo che è stato stampato solo in 500 copie per un errore. C'è il profilo della regina Vittoria e invece di scriverci postpaid, vicino ci hanno scritto post office. Si sono accorti dell'errore e hanno subito ritirato quello che potevano ritirare, però il resto era stato già stampato. Ecco, questa lettera in mano ad un collezionista di Singapore al momento vale all'incirca 15 milioni di euro, proprio per la presenza di quel francobollo lì.

tra Super Rotation di RVL al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. 15 milioni di euro vale la lettera di cui vi stavo parlando prima, e c'è stato un po' di delusione. Eh sì, e di delusione perché hanno pensato, chissà che c'è scritto sopra per avere un francobollo del genere, che ci sarà scritto un qualcosa di particolare. Invece no, l'hanno aperta e hanno visto che era un resoconto d'ordine. Avete presente quando ordini online e ti mandano la mail, no? Il sito ti dice, ok, guarda, allora hai comprato questo e questo, te lo stiamo spedendo, lo riceverai il giorno X. È più o meno la stessa identica cosa. Ci sono rimasti male perché hanno detto, come, una lettera che vale 15 milioni, chissà che cosa c'era scritto sopra, e invece no, non c'è scritto nulla di che, tant'è che la lettera in sé vale nulla. La busta vale intorno ai 15 milioni di euro. Bruno Mars, Oh My Soul.

0: gratuitamente Gold Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gold Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
4: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

agitare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso su RVL la radio, questo è Occhio al PIN. Tommaso Paradiso non solo protagonista di date in giro per l'Italia, è protagonista di questa hit che sicuramente sarà uno dei tormentoni dell'estate 2026, ma è stato protagonista lo scorso 2 luglio, avete seguito, magari i tifosi non della Lazio non hanno seguito, ma c'è stata la manifestazione a Roma dei tifosi sempre in conflitto con la società e ci sono stati Briga e anche Tommaso Paradiso, che da sempre no, si è esposto con il suo tifo, anzi non se l'ha fatto mai raccontare, e appunto sono stati protagonisti anche loro di questa manifestazione in primo piano dei tifosi biancocelesti. La regia mi guardano impressionati come dire, ma davvero sta parlando della Lazio? Beh, ogni tanto bisogna parlare anche degli altri, perché no? Arrivano le news delle 18, prima Gracie Abrams, In the Wall.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Bentrovati dalla redazione. La politica in primo piano, sia le preferenze no al voto segreto. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. In vista del voto sull'emendamento dei Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità che venga votato a scrutinio palese. La guerra in Medio Oriente: una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata a largo dell'Oman. Nelle prime ore di questa mattina l'attacco ha provocato un incendio nella sala macchine della nave, tutto l'equipaggio a bordo dell'imbarcazione risultato illeso. In Belgio un incendio si è sviluppato questa mattina nella Torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles. Alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore del palazzo, mentre 6 persone risultano disperse. Lo stabile era stato ristrutturato recentemente. 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, dei di Stefano Tegano e Condello. L'operazione coordinata dalla DDA di Reggio Calabria è stata condotta dai carabinieri e dalla polizia. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi da fuoco. Calcio con la nazionale: Malagò è tornato a parlare della scelta del nuovo commissario tecnico che farà seguito alla definizione del nuovo DT Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Il presidente della FIGC a margine della riunione di giunta del CONI ha garantito che a breve verrà stilata una lista di possibili nomi. È tutto, alla prossima edizione.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Traffico intenso sulla 9 Milano-Chiasso, code in direzione della Svizzera tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 8 Milano-Varese si sta in fila a causa di un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. E sulla 4 Milano-Venezia code per un veicolo in panne tra Bergamo e Capriate in direzione di Milano. Restiamo sulla 4 nell'area milanese per traffico, code tra Monza e Cormano verso Torino in carreggiata opposta tra Viale Certosa e Milano Est. Trafficate anche la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Maggiori difficoltà sulla nord in fila tra Cinisello Balsamo e Nova Milanese in direzione della Milano Meda. Si sta provvedendo al recupero di alcuni mezzi coinvolti in un incidente. E a sud di Milano sull'Autosole code per un incendio adiacente alla sede stradale tra Casal Pusterlengo e Piacenza in direzione quindi di Bologna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: 4 classici dell'estate nelle nostre Summer Hit: The Colors, Italo Disco, Harry Style, Satellite, Mia Hill, Who You Are. E c'è anche Luis Fonsi, sì, proprio con quella lì, Despacito.
4: Summer Hit su RVL La Radio, i successi di tutte le estati per

0: si chiude un'altra Summer Hit su RVL Radio. Ora tempo di infotraffico, pubblicità, c'è Anna, la sua Why Girl Wasted.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati, buon pomeriggio agli ascoltatori. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo del Verbano Cuseossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla statale 34 del Lago Maggiore tra Fondo Toce e Intra e sulla provinciale 93 nel comune di Varzo. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in temporale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
8: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
9: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
8: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
10: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
11: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
14: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
14: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL La Radio.
14: Te le suoniamo di santa ragione.

0: My Girl Wasted, il nuovo di Anna su RVL. Questo è Occhio al Pin fino alle 19 con me, Marco Fennachini. Stiamo parlando di lettere. Ce le scriviamo le lettere ancora? No, sto vedendo, le percentuali sono assolutamente bassissime, cosa che possiamo collegare poi ad un tema che sicuramente tornerà nell'estate 2026, quella delle cartoline. Ma le mandiamo ancora ste cartoline quando andiamo in giro? Ormai non servono più. Raccontateci le vostre esperienze da cartoline, da acquisto cartoline e spedizione. Le mandate ancora? 0323 55 21 24. Carol G e Manu Ciao, viaggiando per il mondo.
1: Salida del vuelo con destino a

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
2: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
4: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
5: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
6: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Serata e notte impegnativa per le stazioni di Baceno e Macugnaga del soccorso alpino. Alle 20.30 Baceno ha ricevuto una richiesta di aiuto per tre escursionisti rimasti bloccati per sfinimento all'uscita della ferrata Wasserfall sopra Croveo. Uno dei tre non riusciva a proseguire verso l'uscita della ferrata, bloccando anche gli altri. I soccorritori sono entrati da sopra recuperandoli. A Macugnaga, mezzanotte 40, un alpigiano accusato un malore si trovava all'Alpe Pedriola nella zona del rifugio Zamboni. L'elicottero non è riuscito ad arrivare per le nuvole. Alle 2 una squadra è partita e con farmaci ha assistito l'uomo fino a stamattina alle 7, quando l'elicottero da Alessandria è riuscito ad arrivare. Hanno partecipato anche i militari del SAGF. Sono iniziati i lavori di asfaltatura e risanamento corticale sul ponte sul San Bernardino in via Vittorio Veneto, lavori che si svolgono in notturna a cura dell'ANAS dalle 21 alle 5.30 fino al 16 luglio compreso. Di giorno si transita regolarmente, di notte senso unico alternato. Topi all'asilo arcobaleno di Corso Cairoli a Intra, dove si sta svolgendo il centro estivo dell'infanzia. Dopo la segnalazione degli addetti della cooperativa, il sindaco Albertella ha subito disposto la derattizzazione e la chiusura della scuola. Il servizio è proseguito regolarmente alle Peron. Da lunedì invece sarà trasferito definitivamente alla scuola dell'infanzia di Trobaso fino alla fine del servizio. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
7: Il meteo di RVL.
8: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
6: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 15 luglio. Temporali e schiarite, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
5: RVL informa.
4: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Langsi Ca Boschi, l'espressione artistica della gioia, solo nei migliori locali su caboschi.it e sui social.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
9: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle.
3: E la tua radio preferita, RVL La Radio.

Francesco Gabbani, la sua Summer Funk su RVL, la serata di Occhio al Pin. Racconto un aneddoto da radio, perché mi piace raccontarvi come funziona RVL, no? Stavamo parlando di scambi letterali, no? Dei progetti che si facevano nelle scuole superiori, e ho raccontato di quando la professoressa di francese organizzò uno scambio di lettere con altri studenti che arrivavano dalla Francia per, no, esercitarci noi nel francese. Detta sta cosa, ho detto anche che, ahimè, non ero proprio un fenomeno, e non sono un fenomeno nel francese, ma proprio zero assoluto. La regia mi ha messo il brano in francese. Grazie, l'avete fatto apposta. 1980, anzi, facciamo così, a proposito, visto che stiamo andando indietro nell'80, io vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RVL a partire dalle 18 con Ti ricordi quando? Tutto il meglio della musica 70-80 suonato in vinile e raccontato anche con tanti aneddoti dal nostro Piero Pratesi. L'appuntamento è da non perdere. C'è Lio, questa è Amoureux Solitaire, detta malissimo, però è questo il brano, eh?

0: apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
2: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
0: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: Canner Oliviera on the Beach, estate 2026, venerdì 31.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Evo 3, il City SUV 1.5 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
4: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
5: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
6: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
7: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

Bring Your Love, Madonna insieme a Sabrina Carpenter, la serata di Occhio al Pin su RVL. Tanti si stanno ricordando anche, a proposito di scambi di lettere e di indirizzi, che a parte era una cosa estiva fantastica, magari incontravi qualcuno in campeggio e non è che dicevi dammi il numero, dicevi dammi l'indirizzo, ci scriviamo due lettere magari, no? Così poi nasceva un'amicizia. Ma sui giornali c'erano, su magari Topolino e altre cose, c'erano, no, degli indirizzi di persone che cercavano amicizie. Anche sui giornali musicali, magari eri fan del metal, compravi quel giornale dedicato al heavy metal o a qualsiasi altro genere, potevi scambiarti delle opinioni con altre persone in giro per l'Italia. Una forma straordinaria di comunicazione e di amicizia. Gaia, Bossa Nostra.

Did It, Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran vanno a chiudere l'appuntamento di questo martedì con Occhio al Penna. Da Marco Pennachini è tutto, ci sentiamo domani come sempre a partire dalle 4 del pomeriggio qui su RVL Radio. Ora tutto pronto per Fabiana, RVL Che Stories.

0: Tra poco su RVL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera dalla redazione, sono in corso delle ricerche dopo il distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto. Il distacco è venuto dopo un forte e improvviso temporale, visto che in quel momento numerosi escursionisti erano in zona. Non può essere esclusa la presenza di persone sotto la massa di terra e roccia. È stata attivata la macchina dei soccorsi, gli elicotteri stanno portando in quota gli uomini del soccorso alpino. La politica, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni scrive sui social riguardo la riforma elettorale: sfido le opposizioni a non chiedere voto segreto. Ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci mette la faccia davanti agli italiani. In vista della votazione sull'emendamento dei Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità che venga votato a scrutinio palese. La guerra in Medio Oriente: lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale a eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia, che li sta conducendo verso la totale distruzione. Questo quanto scrive su Truth il presidente americano Donald Trump. Il conflitto russo-ucraino: l'Ucraina sarà la prima a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani potenziati dopo aver partecipato alla riunione dei volenterosi a Parigi alla cerimonia per il 14 luglio. Zelensky ha detto anche che questo è il risultato dei colloqui con Macron e del lavoro dei team. È un importante accordo tra l'altro tra Ucraina e Francia. Siamo al tennis: Andrea Pellegrino vince all'ATP 250 di Bøsta, battendo il norvegese Kjær, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà Rublev. Bene anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore. Dopo oltre 4 anni, il 34enne marchigiano ha battuto in 2 set il ceco Martin Krumic. Adesso affronterà al secondo turno l'argentino Navone. È tutto, alla prossima edizione.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Traffico intenso sulla 9 Milano-Chiasso, code in direzione della Svizzera tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 4 nell'area milanese, anche qui per traffico, ci sono code tra la tangenziale est e Cormano in direzione di Torino, e in carreggiata opposta tra Viale Certosa e Milano Est. Code tratti anche sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Castellanza in direzione di Varese. Trafficate la Milano-Meda e la Milano-Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Maggiori difficoltà sulla nord in fila tra Cinisello Balsamo e Nova Milanese in direzione della Milano Meda. Si sta provvedendo al recupero di alcuni mezzi coinvolti in un incidente. Lavori questa notte sulla 8 dei Laghi tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e Gallarate in direzione di Milano. Con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusa anche la diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e la 8 dei Laghi in questa direzione. Lavori anche sulla 4 Milano Venezia tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Dalmine e Bergamo in direzione di Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
5: 14 luglio, martedì, e noi iniziamo ufficialmente Che Stories di oggi su RVL la radio. Buona serata dalla Fabi, dopo Marco Pennacchini che saluto e che torna domani con Occhio al Penna. Anche oggi 3 ore di musica da ascoltare insieme, quella che su RVL la radio potete seguire 24 ore su 24, e poi non mancheranno anche le nostre notizie e curiosità.
6: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

cattive abitudini, ma c'è Salmo e con la pesce. Noi invece abbiamo delle buone abitudini all'interno anche di Che Stories e che riguardano anche i nostri contatti. Per esempio, visto che luglio è sicuramente uno dei mesi papabili per le vacanze, vi ricordo che se per questioni appunto di ferie vi dovete spostare fuori copertura di frequenza di RPL la radio, ma volete portarci in un certo senso in vacanza con voi e non perdere i nostri successi, vi ricordo che RPL la radio la potete ascoltare anche fuori copertura di frequenza via streaming dal sito rpl.it, ma anche grazie all'app per ascoltarci in movimento in assoluta comodità quando siete al volante, ovvero Apple Car, Google Auto, e poi insomma ci sono anche chiaramente la bella Alexa, insomma gli smart speaker e tanti tanti altri modi, quindi portateci in vacanza con voi. Lei è Mick e la sua Beautiful Freaks.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
11: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: Giffa Summer Festival 2026, notti d'estate a Giffa, dall'8 al 31 luglio, all'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
13: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
15: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate,

Coming Out su RPL la radio. Parliamo di Irama che insomma un mese fa ormai è passato un bel po' di tempo dal suo live a San Siro, dove ha festeggiato i suoi primi 10 anni di carriera sul palco, anche con tanti amici e ospiti che lo hanno raggiunto. Adesso sta lavorando per X Factor 2026 e ha detto: sono più positivo del solito in merito insomma a questa nuova esperienza televisiva. Sono in un momento in cui ho voglia di fare, vedere anche altri lati di me e magari di raccontarmi con più serenità e anche positività, e quindi secondo me è una bella cosa che arrivi in questo momento. Ad X Factor, ricordiamolo, lui prende il posto di Achille Lauro, che come raccontato dallo stesso Irama gli ha anche fatto un augurio di buona fortuna in questo passaggio di consegne tra giudici. Siamo in ottimi rapporti e mi ha dato tanti consigli, è stato super carino, è una persona squisita e sono molto felice del suo percorso artistico. Irama, lo ascoltiamo? Cabana.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra.
5: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania. Con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Serata e notte impegnativa per le stazioni di Baceno e Macugnaga del soccorso alpino. Alle 20.30 Baceno ha ricevuto una richiesta di aiuto per tre escursionisti rimasti bloccati per sfinimento all'uscita della ferrata Wasserfall sopra Crovio. Uno dei tre non riusciva a proseguire verso l'uscita della ferrata, bloccando anche gli altri. I soccorritori sono entrati da sopra recuperandoli. A Macugnaga, mezzanotte 40, un alpigiano accusato un malore si trovava all'Alpe Pedriola nella zona del rifugio Zamboni. L'elicottero non è riuscito ad arrivare per le nuvole. Alle 2 una squadra è partita e con farmaci ha assistito l'uomo fino a stamattina alle 7, quando l'elicottero da Alessandria è riuscito ad arrivare. Hanno partecipato anche i militari del SAGF. Sono iniziati i lavori di asfaltatura e risanamento corticale sul ponte sul San Bernardino in via Vittorio Veneto, lavori che si svolgono in notturna a cura dell'ANAS dalle 21 alle 5.30 fino al 16 luglio compreso. Di giorno si transita regolarmente, di notte senso unico alternato. Topi all'asilo arcobaleno di Corso Cairoli a Intra, dove si sta svolgendo il centro estivo dell'infanzia. Dopo la segnalazione degli addetti della cooperativa, il sindaco Albertella ha subito disposto la derattizzazione e la chiusura della scuola. Il servizio è proseguito regolarmente alle Peron. Da lunedì invece sarà trasferito definitivamente alla scuola dell'infanzia di Trobaso fino alla fine del servizio. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
11: Il meteo di RVL.
12: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
10: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 15 luglio. Temporali e schiarite, temperature minime sui 23 gradi, massime sui 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
14: In ogni canzone
13: un brivido di piacere.
14: Sei su RVL la radio.

J-Ax, EPIO, però anche no nel nostro Key Stories. Allora, avevamo raccontato che Shakira si era presentata, insomma, per vedere una partita, e quindi Messi, dopo il record mondiale contro l'Austria, e ha scritto anche un messaggio a Messi che ha fatto accendere il gossip. Il messaggio, che coinvolge tra l'altro anche il suo ex storico Piqué. Infatti lei si è ritrovata a seguire la sfida tra Argentina e Austria ai mondiali 2026, una presenza speciale per una partita destinata ad entrare nella storia. Al termine del match, Shakira ha affidato ai social tutta la sua ammirazione per il campione argentino. Attraverso una storia su Instagram, la star ha celebrato non solo il successo sportivo di Messi, ma anche il suo ruolo di simbolo per milioni di latinoamericani. I due, solo qualche mese fa, hanno diviso anche il set di un videoclip, quello di Dai Dai, che è proprio la colonna sonora dei mondiali. Sono così orgogliosa di te, Leo, e di tutto ciò che stai realizzando per la tua famiglia, il tuo paese e l'intera comunità latina. Il tuo impegno e la tua dedizione sono fonte di ispirazione per moltissime persone. Continua a brillare. Un messaggio che molti fan hanno insomma inteso anche come una frecciatina in diretta a Piqué. L'ascoltiamo, Shakira, Dai Dai.

0: mai di Shakira, frecciatina o meno, al suo ex Piqué, questo non lo sappiamo. Fatto sta che sembra che lei stia vivendo anche una nuova relazione. Tengo le mani alzate perché chiaramente non c'è nessuna conferma da parte dei diretti interessati, ma si parla di un flirt in corso con un attore, Manuel García Rulfo. Spero di dire bene. Perché? Perché in una recente intervista lei aveva ammesso di non essere interessata a nuove frequentazioni, ma è stata pizzicata durante una serata proprio insieme a questo attore. E così, visto che ci sono delle foto, non c'è nulla di particolare, però li vedono insieme, chiaramente è partito il gossip. Staremo a vedere che cosa succederà. Giovanotti Alfa, questa è Buon Vento.
1: Ed è un po' di

0: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
6: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
7: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social trattoria La Vacascia.
8: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
9: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungolago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

Sienna Spyro e la sua Material Lover nel nostro Key Stories. Ancora buona serata e buon martedì da Fabiana Contina, dalla Fabi fino alle 22 anche oggi stiamo insieme. Tra poco ci sarà anche la redazione per un nuovo aggiornamento con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi si riparte con la seconda ora di Key Stories e il 4x4. Adesso però c'è il nuovo di Levante.

0: lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la legge elettorale e l'intesa in maggioranza sulle preferenze alla prova dell'Aula. In mattinata, dopo giorni di trattative, arriva il via libera di Lega e Forza Italia all'emendamento di Fratelli d'Italia. Anche Vannacci si accoda, ma l'opposizione chiede e ottiene il voto segreto alla Camera sulla riforma elettorale e punta sui franchi tiratori. Sui primi voti la maggioranza tiene, Meloni aveva chiesto lo scrutinio palese. Trump fa marcia indietro sulla tassa al 20% Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto in fiamme tra raid americani e attacchi iraniani alle petroliere. Le tensioni fanno inoltre correre il petrolio sopra gli $80 al barile. Avvia intanto i colloqui Libano-Israele a Roma. Nuove norme anti-Maranza nel DDL sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale, il potere di effettuare il fermo preventivo solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute già nel decreto sicurezza approvato lo scorso 5 febbraio, con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature previste oltre 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Il calcio con i mondiali: Francia e Spagna in campo alle ore 21 a Dallas per la prima semifinale. Favoritissimi Blues del poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e due. Le furie rosse si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Domani invece l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina ad alta tensione, 40 anni dopo la mano de Dios. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
2: E come anticipato, eccoci pronti per il primo appuntamento dedicato al 4x4, 4 successi senza interruzione. Tra poco ritroveremo anche gli Embrace e Gravity, ma anche Leave the World Behind. E poi Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope, ma subito Sleeping Satellite di Tasmin Archer.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
4: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
5: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà. Sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
8: B4B 2026 propone il pacchetto atletico con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
9: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026, venerdì 3

0: Borgo Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del Lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
4: Noi ci siamo.
5: Per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL.
5: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
5: Te ne suoniamo.
4: Di santa ragione.

nel nostro Key Stories, ma io lo scopro solo adesso che c'era anche lui tra gli invitati dell'esclusivo matrimonio tra Taylor Swift e il suo Travis. E infatti lui è un giovanissimo cantautore e produttore discografico statunitense, ma come è nata la loro amicizia tanto da invitarlo al matrimonio? Che Taylor Swift sia una divinità della scrittura pop è un dato di fatto, però la sua penna è letteralmente intoccabile. La cosa più bella però è come riesce a far da madrina alla nuova generazione di talenti cresciuti con il suo mito. Prendete appunto questa amicizia con Sombra, che è l'astro nascente già candidato ai Grammy. I due sembrano legati da un vero e proprio filo invisibile, considerando che entrambi hanno in track list due pezzi intitolati Willow e Ivy. Coincidenze? No, non crediamo. Tra dediche reciproche, cover da brividi, la versione di Sombra infatti di Dear John vive ormai fissa nella testa di tutti i fan, c'è anche una serie di insomma messaggi che i due si sono scambiati, e così pare appunto che ci sia stata la voglia di invitarlo anche al matrimonio esclusivo di Taylor Swift. Tanta roba. Noemi, adesso tu cosa fai questa sera?

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
8: Super Trailers, il cinema alla radio.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Super Trailers.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Super Trailers.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
14: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Samurai J, attenti bene perché continua il suo momento magico ancora grazie ad Ossessione, il brano che lui ha presentato al Festival di Sanremo e che continua a rimanere alto nelle classifiche. Però non si è accontentato e si è preso anche la classifica proprio con Flamenco Paranoia, e ad avvisare Samurai J della sua prima volta al vertice della classifica Year One ci ha pensato niente meno che Jovanotti. E il numero uno, congratulazioni, la radio è tua. Pare che gli abbia scritto proprio così Jovanotti. Samurai J, come aveva già raccontato qualche tempo fa, traccia dopo traccia è sbalordito, insomma, dal successo e poi anche dal riconoscimento che sta ricevendo da tantissimi artisti italiani. Adesso Damien Pala con Dracula.

Kellin Pala con Dracula su RVL, la radio, e adesso stiamo per fare un bel tuffo indietro nel tempo con un grande successo dal passato che mi dà anche in là per ricordarvi lo spazio dedicato a Ti ricordi quando? Ogni fine settimana, ogni sabato e ogni domenica su RVL, la radio, torna questo contenitore curato dal nostro Piero Pratesi e fatto di tanti successi 70-80 in vinile.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
4: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il Distretto Turistico dei Laghi e la Provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.

i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento, altro giro di boa per il nostro Key Stories di oggi, martedì, tra poco c'è la redazione, poi terza e ultima ora insieme che andremo ad aprire ufficialmente con il 4x4, ma adesso The Bausa, Magnetic.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera ad Alessio Galea. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. L'accordo, presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze in una rosa di 6 indicate sulla scheda. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora i tempi sono contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì. E nonostante l'appello della Premier Meloni alle opposizioni per il voto palese, la Presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, compreso quello finale. Le opposizioni annunciano battaglia contro il provvedimento. Permetterà di votare chi e cosa si vuole, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. Per la segretaria Demschlein, la legge elettorale è l'unica priorità del governo. Sentiamo.
2: Presentato una proposta di legge completa che prevede che gli italiani possano scegliere la maggioranza che li governa e che li può governare. All'interno di questa maggioranza abbiamo stabilito anche che possa essere indicato il candidato presidente del Consiglio. Quindi noi facciamo una legge elettorale in cui l'italiano sa già quando va a votare cosa vota.
3: È incredibile che in un paese con la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa, la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi. E la novità del giorno è che cancellano la parità di genere. Noi con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
1: Vasto incendio nel centro di Bruxelles, rogo divampato in un edificio in ristrutturazione, diversi morti e feriti, si indaga sulle cause. Lorenzo Villanetti.
4: Sale a 6 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel centro di Bruxelles. Il rogo ha interessato il complesso residenziale della Torre Oxy in Place de Bruxelles. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione, 250 lavoratori sono stati evacuati, mentre 2 sono ricoverati in ospedale. Un vigile del fuoco inoltre è stato soccorso per un colpo di calore. Il sindaco di Bruxelles, Philippe Claus, parla di una profonda tragedia. Il mio pensiero, aggiunge, va alle vittime, ai feriti e ai dipendenti che si trovavano nella struttura. Uno di questi, Didier, afferma: ho sentito improvvisamente un odore strano mentre stavo lavorando e ho urlato a tutti di uscire. In 36 anni di lavoro continua, non ho mai visto niente del genere. L'edificio, disabitato, avrebbe dovuto ospitare in futuro diversi uffici, appartamenti e un hotel a 4 stelle. Le cause del rogo, divampato tra il primo e il secondo piano, sono ancora da chiarire.
1: Medio Oriente, controordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti prospetta ora accordi commerciali al posto di una tassa al 20% del valore delle merci in transito. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo Persico. Nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. I Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito 3 petroliere. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella fase più acuta, oggi bollino rosso in 4 città, Firenze, Perugia, Brescia e Torino, domani saliranno a 7, intanto è crisi idrica in Piemonte dove l'incessante assenza di piogge rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Ed è tutto, buona serata.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
6: Dagli anni 90 a oggi.
5: In sequenza.
7: E siamo già pronti per il secondo spazio dedicato al 4x4 di questo martedì su RVL, la radio, nel nostro Che Stories. Stiamo per ascoltare anche Antonello Venditti e che fantastica storia è la vita. Ritroveremo gli ex ambassadors e Renegades, ma anche Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia. Per iniziare abbiamo scelto un pezzo bellissimo dei Roxette, ovvero Fading Like a Flower.
5: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

il nostro Key Stories. Allora, Tommaso Paradiso continua con questo 2026 ricco di eventi. C'è stato per lui il primo festival di Sanremo, nuova musica, il tour, ma soprattutto ha sposato la sua Carolina e oggi scopriamo che lei ha fatto 3 cambi d'abito per il sì a Tommaso Paradiso, 3 soluzioni diverse per un'unica grande giornata di festa. Infatti finalmente iniziamo a scoprire qualcosina in più in merito anche al matrimonio di Tommaso Paradiso e scopriamo appunto che lei ha scelto almeno 3 cambi di look, optando per una raffinata creazione data da un corpetto scintillante color champagne in una gonna lunga in organza dalla linea svasata per esempio, e poi altri look che sto guardando e devo dire molto molto interessanti. Quindi un outfit curato proprio al top e firmato ecco anche per lui, sì, perché al fianco di Carolina Tommaso Paradiso per il grande giorno ha optato per 2 completi, entrambi firmati Giorgio Armani. Lo ascoltiamo? Agitare Coca-Cola.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
6: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
9: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sarebbe un 21enne disperso nel Lago Maggiore da quasi un anno. La persona ritrovata a 40 metri di profondità domenica da un sub amatoriale nella zona di Caldè a Castelveccano e recuperato dai vigili del fuoco. I genitori del ragazzo, di origini ivoriane, avrebbero riconosciuto il costume da bagno che indossava. Si era tuffato il 22 agosto 2025 nella stessa zona alle fornaci di Caldè senza più riemergere. Serviranno ulteriori accertamenti medico-legali per stabilire con esattezza l'identità. Le indagini sono della Guardia Costiera di Solcio di Lesa. Topi all'asilo arcobaleno di Corso Cairoli a Intra, dove si sta svolgendo il centro estivo dell'infanzia. Dopo la segnalazione degli addetti della cooperativa, il sindaco Albertella ha subito disposto la derattizzazione e la chiusura della scuola. Il servizio è proseguito regolarmente alle Peron. Da lunedì invece sarà trasferito fino alla fine del centro estivo alla scuola dell'infanzia di Trobato. Incontro tra i vertici di VCO Trasporti, le associazioni sindacali. L'azienda ha presentato dati economici in miglioramento. Si è parlato di futuro assetto del trasporto pubblico locale e delle procedure relative all'affidamento delle concessioni che la Regione Piemonte prevede di avviare entro la fine del 2026. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
10: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

Summer Funk di Francesco Gabbani. Anche Gabbani, sappiamo, è in tour, una serie di appuntamenti per incontrare i suoi fan in questa estate 2026. In lungo e in largo toccherà tutta l'Italia in questo tour che, ricordo, è partito il 12 di giugno, tra anche una pausa e l'altra per registrare, lo sappiamo, le nuove puntate di X Factor 2026, che arriverà presto in televisione a settembre di solito. Comunque pare che sia stata annullata una data, quella del 27 di agosto all'ippodromo di Vinovo, spero di dire bene, in provincia di Torino, per ragioni organizzative non imputabili all'artista né al team, e questo appunto concerto è stato annullato. La data, tra l'altro, stava anche registrando ottime risposte da parte del pubblico ed era prossima al sold out. Tuttavia la società organizzatrice del concerto non è attualmente in grado di garantire le condizioni necessarie per il corretto svolgimento dell'evento. I rimborsi sono garantiti e la data, hanno sottolineato, non sarà recuperata. Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
2: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
0: RVL la radio. Il dub ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

nel nostro Che Stories in questo martedì 14 di luglio, anche questa canzone tra l'altro molto bella, nella Super Rotation di RVL la radio. Siamo quasi pronti per i saluti, siamo quasi per chiudere anche l'appuntamento di oggi martedì. Abbiamo ancora un po' di musica però da ascoltare insieme. Sta per arrivare anche lui, Fulminacci, con la sua Maledetto

0: Harry Styles ci porta i saluti e adesso sì, siamo pronti per chiudere il nostro appuntamento di oggi martedì, però l'invito che vi faccio è come sempre quello di rimanere collegati, perché vi aspetta la nostra Adriana Paratore tra poco con Day by Day. Prima ci sarà anche un nuovo aggiornamento con l'informazione. Se vi va, se vi fa piacere, io vi aspetto qui su RBL la radio domani alle 19. Dalla Fabia è tutto, vi saluto con i The Colors, Rolling Stones.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RBL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera, un saluto dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC sulle preferenze ai capolista bloccati. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Ci abbiamo provato ma ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier Meloni. La leader del PD Schlein dice: il governo ha fallito, andate a casa. Anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede di aprire la crisi di governo e di andare a casa. Intanto nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato dal CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso, con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Le nuove misure contro la criminalità giovanile sono arrivate dopo che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti della polizia locale danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale è stato poi espulso. Voltiamo pagina, aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature di oltre 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio, per esempio sulle Dolomiti di Sesto, si è verificato il distacco di una grossa frana. 10 militari sono rimasti feriti in Friuli dopo essere stati colpiti da un fulmine. Intanto i rider scioperano oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. Per la cronaca, almeno 5 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles, il complesso residenziale Oxy, oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore, sono tutte vittime sul lavoro, ha precisato la procuratrice Valentina Marocchi. Il bilancio potrebbe salire, il rogo si è propagato nei 3 vani dell'ascensore dell'edificio, le fiamme avrebbero coinvolto anche un montacarichi poi precipitato. Alcuni operai di un cantiere ancora aperto sono stati evacuati, difficili le operazioni di recupero dei corpi, anche per questo il numero delle vittime è considerato provvisorio. Il ministro belga dell'interno Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia. Il re Filippo e il premier De Wever seguono la situazione sul posto. In chiusura il ciclismo. Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo il giorno di riposo oggi si è corsa la 10ª tappa nel Massiccio Centrale, un tracciato appetibile per scalatori e attaccanti. A vincere è stato Pogacar, sempre in maglia gialla dopo una fuga di una 15ina di chilometri. Il corridore sloveno rafforza così ancora la sua posizione di leader. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: In ogni canzone
4: un brivido di piacere.
3: Sei su RBL la radio.

0: Buonasera amici e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Ovviamente saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, che ovviamente ritornerà domani alla stessa ora. Adesso partiamo subito con la musica.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

Calimero il Pulcino Nero, ragazzi, era il 14 luglio del lontano 1963. Questo pulcino nero, un po' per ricordare il bambino che si sporca mentre gioca fuori, come cappello aveva il guscio dell'uovo e ce l'avevano tutti con lui perché era piccolo e nero. Calimero il Pulcino Nero esordiva in TV il 14 luglio 1963.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com. Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
4: Noi ci siamo per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL
4: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Era il 14 luglio del 2013 quando la 73enne Tina Turner sposava il suo compagno di lunga data, il produttore discografico Irwin Bach. Qualche anno dopo lui le donerà un rene quando avrà bisogno di un trapianto. Accadeva in Svizzera il 14 luglio del 2013.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris, tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili, questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection. Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
6: RBL si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RBL la radio.
8: Te le suoniamo di santa ragione.
9: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
10: In Lombardia sulla 4 Milano Venezia tra le ore 22 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Dalmine e Bergamo in direzione di Venezia. Sulla 8 dei Laghi tra le 21 e le 5, chiusura del tratto Solbiate Arno Gallarate in direzione di Milano. In Piemonte sulla diramazione Stroppiana Santià tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto compreso tra il bivio con la Torino Milano e lo svincolo di Vercelli Ovest in direzione quindi della 26 dei Trafori. Tra Liguria e Piemonte sulla 26 dei Trafori tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Voltri e Ovada in direzione di Alessandria. Sulla 7 Milano-Genova tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto Ronco-Scrivia-Busalla in direzione di Genova. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra la mezzanotte e le 6, chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Pra in direzione di Genova. Sulla 12 Genova-Livorno-Rosignano tra le ore 22 e le ore 6, chiusura del tratto compreso tra Recco e Nervi in direzione di Genova. Tra Veneto ed Emilia sulla 13 Bologna-Padova tra le ore 21 e le ore 5, chiusura del tratto Occhiobello-Ferrara Nord in direzione di Bologna. Ancora in A13 tra le 22 e le 6, chiuso per chi proviene da Bologna il ramo di immissione per la Milano-Venezia in direzione di Venezia. Sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio tra le ore 21 e 30 e le ore 6, chiusura del tratto Pontebba-Carnia in direzione direzione di Udine e Trieste. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
11: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informatico.

state ascoltando il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora fino a l'una di notte, dopodiché sarete con Retape, un'ora di musica mixata anni 90 by Daniel Jack. Adesso però si continua con il Day by Day.

Ora continuano le polemiche sul matrimonio di Taylor Swift, perché tanti americani hanno detto: bene, si è presa il Madison Square Garden, ha bloccato il traffico per una giornata intera e noi paghiamo. E invece non è così, perché attenzione, il sindaco di New York ha messo i puntini sulle i e tra poco vi racconto quello che ha detto. State là.

0: questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
4: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.
5: Let's go. Sounds good.

insomma, ritorniamo a parlare del matrimonio di Taylor Swift, perché ci sono state altre polemiche, questa volta perché per l'utilizzo del Madison Square Garden e per il blocco del traffico. Tutti gli americani hanno cominciato a dire, soprattutto i newyorkesi, ecco come vengono spesi i soldi pubblici. Così è intervenuto il sindaco di New York e ha detto: ragazzi, in realtà ha pagato tutto Taylor Swift. Taylor Swift, per avere il permesso di utilizzare il Madison Square Garden e per bloccare il traffico in quella zona, ha speso la bellezza di $160,000, e non solo, ha pagato tutto ancora prima della celebrazione delle nozze, perciò muti. Hai capito che gran signora Taylor Swift?

0: Idraulica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica. La Camera con il voto segreto ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati UDC sulle preferenze ai capolista bloccati. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Ci abbiamo provato ma ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier Meloni. La leader del PD Schlein dice: il governo ha fallito, andate a casa. Anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede di aprire la crisi di governo e di andare a casa. Intanto nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato dal CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Le nuove misure contro la criminalità giovanile sono arrivate dopo che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti della polizia locale danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale è stato poi espulso. Per la cronaca, almeno 5 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy, oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore, sono tutte vittime sul lavoro, ha precisato la procuratrice Valentina Marocchi. Il bilancio potrebbe salire, il rogo si è propagato nei 3 vani dell'ascensore dell'edificio, le fiamme avrebbero coinvolto anche un montacarichi poi precipitato. Alcuni operai di un cantiere ancora aperto sono stati evacuati, difficili le operazioni di recupero dei corpi, anche per questo il numero delle vittime è considerato provvisorio. Il ministro belga dell'interno Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia. Il re Filippo e il premier De Wever seguono la situazione sul posto. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni, lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare poi a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature oltre i 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. 10 militari sono rimasti feriti in Friuli dopo essere stati colpiti da un fulmine. E intanto i rider scioperano sempre per il caldo, oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora per un po' fino a l'una di notte. Se vi fa piacere scrivetemi, così mi raccontate come sta andando la vostra serata. Il numero per i vostri messaggi è lo stesso che potete utilizzare per telefonarci, segnatevelo: 0323 55 21 24.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1500 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

a volte che li fanno soffrire non poco. Circola in rete la foto di loro a Wimbledon e di questi poveri bambini, mamma mia, cioè il piccolo George con 40 gradi in giacca e cravatta. Vabbè, devo spiegarvi per quale motivo è stato costretto a vestire così, state là.

Insomma, è circolata in rete la foto del principe George, figlio di William e Kate, 12 anni a Wimbledon, vestito in giacca e cravatta. Poverino, cercava di idratarsi bevendo tanta acqua e di farsi aria con un ventilatorino tascabile, però fa caldo. Un bambino di 12 anni in giacca e cravatta, per quale motivo? Il protocollo non reale, ma proprio il protocollo di Wimbledon. Cioè, praticamente lì, oltre al fatto che possono starci solo persone di una certa levatura sociale, vi dico solo che tempo fa George voleva portare un suo amichetto e gli hanno detto di no, non era alla sua altezza, ma addirittura è imposto il protocollo per il look. Se tu non vesti elegante stile cerimonia, lì non entri, non passi proprio. Quindi non fanno eccezione pure i bambini, hai 12 anni non fa niente, vuoi venire lì in giacca e cravatta. Ecco, questo è il lato positivo di non avere il sangue

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

State ascoltando il Day by Day su RVL, la radio che potete seguire anche online. Ebbene sì, potete ascoltarci in streaming e guardare anche tutti i nostri aggiornamenti sul nostro sito rvl.it.

0: questo mercoledì sera. Disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra, in piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
4: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
5: In ogni canzone
6: un brivido di piacere.
5: Sei su RVL la radio.

0: da fa.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica. La Camera con il voto segreto ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati UDC sulle preferenze e capolista bloccati. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Ci abbiamo provato ma ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier Meloni. La leader del PD Schlein dice: il governo ha fallito, andate a casa. Anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede di aprire la crisi di governo e di andare a casa. Intanto nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato dal CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Le nuove misure contro la criminalità giovanile sono arrivate dopo che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti della polizia locale danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale è stato poi espulso. Per la cronaca, almeno 5 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles, il complesso residenziale Oxy, oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore, sono tutte vittime sul lavoro, ha precisato la procuratrice Valentina Marocchi. Il bilancio potrebbe salire, il rogo si è propagato nei 3 vani dell'ascensore dell'edificio, le fiamme avrebbero coinvolto anche un montacarichi poi precipitato. Alcuni operai di un cantiere ancora aperto sono stati evacuati, difficili le operazioni di recupero dei corpi, anche per questo il numero delle vittime è considerato provvisorio. Il ministro belga dell'interno Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia, il re Filippo e il premier De Wever seguono la situazione sul posto. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni, lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare poi a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature oltre i 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. 10 militari sono rimasti feriti in Friuli dopo essere stati colpiti da un fulmine. E intanto i rider scioperano sempre per il caldo, oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. E con questo è tutto, a più tardi.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: domina la scena musicale dopo 5 decenni con il suo 10° album numero 1, Confession Second, che ha infranto tutti i record perché praticamente si è unita ai Beatles come unica artista con 10 singoli al numero 1 nella Billboard 200, nella Billboard Hot 100, nella classifica ufficiale degli album del Regno Unito e nella classifica ufficiale dei singoli del Regno Unito. E pensate che Confession Second, il suo nuovo album, nella prima settimana ha venduto la bellezza di 134.000 copie solo in una settimana. Madonna, si conferma la Queen, la numero uno.
1: Servono sempre due primi appuntamenti. Il primo è un gran casino, dammi l'accendino. Questa notte è un cocktail rosso, bevi piano che non ti riconosco se mi cadi.

0: non faccio mai tutto sbagliato.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo.
1: Di santa ragione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare. RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
5: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

Digitale, la radio è molto molto molto social. Vi invito a seguirci su Instagram e Facebook, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RVL la radio.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi. Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde. Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
0: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
5: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle, è la tua radio preferita.

0: subito ex quando hai un brutto calo di pressione in piena estate in centro città. Gli chiedi di andarti a prendere dell'acqua e una bustina di zucchero e quando torna non ti dà la bottiglietta fino a quando non gli avrai ridato l'euro che ha appena speso per comprartela. La bustina l'ha presa gratuitamente, quindi ti fa il favore di non fartela pagare.
1: Oh mio Dio!
0: Questo è solo un anticipo della nostra rubrica Casi Umani, nella quale oggi si parla di ex. State là.

0: can do it.
1: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania. Con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

arrivati il momento della rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook ed è subito ex. Mi lascia dopo 8 anni di fidanzamento dicendo che non sono l'uomo della sua vita e non vuole avere un futuro con me. Dopo 3 mesi mi scrive che sono una M perché non ho fatto niente per cercare di riconquistarla. Sono ancora confuso. Vabbè, pazza, lascialo stare. Ed è subito ex quando a 26 anni piove troppo, i miei non mi lasciano uscire di casa. Avevo già i miei dubbi fin quando una sera lo chiamo e gli chiedo: amore, dove sei? E lui: sei una rompiscatole, sono qua con Paolo, tu non ti fidi proprio. E io: ok amore, scusa, buona serata. Peccato che Paolo era di fronte a me ma lui non c'era. Perché ho risposto così? Perché la vendetta richiede tempo. È bello, intelligente, simpatico, fa volontariato, è romantico al punto giusto, ricambia i miei sentimenti, insomma l'uomo perfetto. Cerchi invano di scoprire dove sia la fregatura in lui senza riuscirci e niente, lo hanno preso a lavorare a Miami. Oggi parte, io purtroppo sono subito ex. Dopo poco tempo di relazione lui inizia a bombardarmi tra rutti e scuregge. Ovviamente non è il mio ex, le nostre gare sono fantastiche, spesso e volentieri vinco io. Ed è subito puzzetto.

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Eccoci qua, amici cari, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Peratore, qua su RVL la radio. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do un bacione grande e ovviamente vi aspetto domani dalle 22 all'una. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Peratore.

0: Tra poco su RBL la radio Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Almeno una trentina i voti mancanti, caccia dunque ai traditori. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito, andate a casa, dicono. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata poi bagarre in aula con le opposizioni che occupano i banchi del governo. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili e reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, ho introdotti 5 nuovi articoli. Nel provvedimento inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. E siamo alla cronaca, 6 morti, 6 vittime sul lavoro. È il terribile bilancio dell'incendio scoppiato stamattina nel cantiere della Torre Oxy, nel pieno centro di Bruxelles. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco di Bruxelles. Il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Il ministro dell'interno belga è sconvolto, anche il re e il premier De Wever si sono precipitati sul posto. Voltiamo pagina, la colonnina di Mercurio ha già sfiorato i 40 gradi oggi in alcune località della Sardegna, ma il peggio deve ancora avvenire. Il culmine della terza ondata di calore è previsto infatti tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di domani alle 15 di giovedì. Già da domani sono però in arrivo violenti temporali, specie al nord. La protezione civile ha previsto allerta gialla per le piogge in 2 regioni, Veneto ed Emilia Romagna. Un quadro di allerta non solo ambientale in aumento con la canicola. Sono anche possibili rischi per la salute fisica e mentale. Il calcio in chiusura, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla stasera, la favoritissima Francia ha annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e Due. La Spagna dunque vola in finale con 2 gol dopo aver dominato una Francia irriconoscibile. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
4: Let's go! Daniel's Jack presents Retape. Play in the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by J.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
6: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
7: In ogni canzone
8: un brivido di piacere.
7: Sei su RVL La Radio.
9: Let's go! Daniel's Jack presents Retape.